libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ho

comecei a ver. Da quanto tempo sei lì?

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

L'estate del 1963 è anche quella della pubblicazione di un disco che poi divenne un classico della musica italiana ad opera di Gino Paoli, scritta sulla spiaggia, su una spiaggia deserta in quelle di Capo d'Orlando, una canzone splendida. Voi avrete già immaginato di cosa stiamo parlando, e la posizione era la numero 10 a quel tempo, Sapore di sale.

0: Veneto.
1: Un'estate importante per il successo di Gino Paoli, ma anche difficile per la sua esistenza, perché infatti tentò il suicidio proprio mentre la sua canzone stava scalando le classifiche di vendita. Si chiude l'appuntamento con il 1963, come sempre ci lasciamo con una frase, questa volta molto breve, di Pam Brown, un artista che troviamo molto spesso nelle nostre citazioni e che ci raccomanda: tratta bene la felicità, è soltanto in prestito. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che

solid.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Questa mattina lei ha sonno, molta sonno. E allora, per iniziare bene la mattinata, minuetto di Mia Martini Barbarella, va bene così? Davvero, guarda, pezzo favoloso che serve per rilassare così mente, muscoli, eccetera, eccetera. Buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo. Sono le 7:04. Abbiamo iniziato molto bene, devo dire, con Mia Martini, perché io quando la sento, boh, non lo so, si accende un qualcosa, va bene. Buona mattinata a voi, oggi è giovedì 23 luglio. Siamo arrivati bene, bene, bene, con un bel fresco, devo dire. Si è rinfrescato, mazza che freddo. Allora, saluto subito il mio amico Emiliano, è una promessa questa che ti ho fatto ancora ieri con Grease.

0: Vedi? Hai visto Emiliano? Che memoria, ragazzi. Devo segnarmi le cose sul calendario perché altrimenti poi mi dimentico. Era Grisi, Frankie Valli, buongiorno anche a mio amico Pierangelo.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla tangenziale est, dove non c'è nessuno, ma intendo nessuno che è rimasto a casa o andato in ferie, perché tutti qua sono. Dai Pier, mettimi un qualcosa che mi tenga un po' tranquillo mentre faccio colonna. Un abbraccio.
0: Ma io dico partire prima, no? Uno parte alle 4:30, 5 la mattina, cerca di portarsi avanti, poi magari si ferma e fa una pedichella, no? Tutti lì alle 7 la mattina in tangenziale est.
2: Buongiorno Pierangelo dal Max, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi mi andrebbe un Barry White, Can't Get Enough Your Love Baby. Ciao Pier, buon giovedì a tutti.

0: Oh yeah yeah! Che bello la mattina sentire Barry White, eh? Mazzo di questo. Can't get enough of your love, baby. Grazie Max. È sempre una bella colazione con Barry White, eh? Dite ciò che volete, però sarà la voce, sarà la musica, sarà l'orchestra che ha le spalle, la Lobby Limited Light Orchestra, che rendono questi brani molto molto speciali. Allora, buona coda a tutti lì in Tangenziale Est a Milano. Pierangelo, forza e coraggio.
1: Buongiorno, sì. Pierangelo, Marco da Concesio. Stamattina ti chiedo se è possibile ascoltare una canzone dei Thompson Twins. Grazie e un saluto a tutti quanti.

0: Ho scelto Don't Mess with Dr. Dream dei Thompson Twins. Penso che tu te la sia ricordata, no Marco? Niente male. C'era questo fraseggio che mi piaceva da morire.
1: Buongiorno Pier, buongiovedì da Marco Aquame onnipresente. Senti una cosa, per favore, un pezzo di Vision con Johnny Everybody. Un abbraccio, un bacione, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 60 7080, baci di tutti. Ciao Pier, ciao a tutti ragazzi.

0: cos'è che mi scrivi qua, Barbara? Perché non facciamo conoscere Aquaman con Aglio Man? Sai che mix ne viene fuori? Potrebbe essere un'idea. Mamma mia, ragazzi. Allora, 7:14, ben alzati, giovedì 23 luglio, era Everybody di Vision. Grazie Marco Aquaman, grazie.
1: Buongiorno Pierangelo e Maurizio. Oggi è un giorno importante per mio cognato Christian, che fa il camionista in Italia. Oggi è il suo

0: Che bella, comunque. Marcello Sferialla, la casa del sole, grazie Maurizio. Dove sono? Non ce n'è uno che sbaglia di sto dischi,
1: ma... Buongiorno Pier, sono la Pami e prima di andare a fare la nanna volevo chiederti se posso sentire la canzone di Roxette, Dressed for Success, e dedicarla a te e a tutti gli ascoltatori augurandovi una splendida giornata. Grazie mille, ciao ciao, baci baci.

0: Grazie Fami, ora puoi andare a fare la nanna. Dopo un bel pezzo così, insomma, sentire Roxette fa sempre molto piacere, eh? Allora, grazie Fami. Oh, ciao Maurizio, che è una vita che non sento. Eccolo qua, dove...
1: Ciao Pier, buongiorno. Maurizio da Ancona. È un po' che non ci sentiamo. Stai bene? Sì, tutto ok. Senti, prima hai citato la Love Limited Orchestra. C'era quel brano, no? My Sweet Summer Sweet del 77-78. Vedi un po', dai, lo ascoltiamo. Ciao, buona giornata.

0: è una favola, è una favola, Maurizio. My sweet summer sweet, The Love Unlimited. Ma io lo trovo un pezzo, vedi che a volte non c'è bisogno della voce che rompe le balle, no? Completamente strumentale, qualcosa di favoloso, no? Grazie Maurizio, buona vita.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Pier, buongiorno, yeah. Popolo 60 70 80. Oggi volevo ascoltare una canzone dei Phil Collins, Hand in Hand, sperando che sia una buona giornata. Un saluto a tutti, un buon lavoro a chi va a lavorare e un ciao.

0: Grazie Andrea, perché Phil Collins non può mai mancare, mi sembra anche giusto. End to End, una meraviglia.
1: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Live. Allora. Allora, hai fatto la festa 60-70-80 stanotte?
2: Buongiorno, Radio 60-70-80! By Radio Studio Q, dal vostro chef Antonio Caminito dall'Università di Dalmine, Bergamo. Pier, grazie a tutti per i vostri auguri di ieri. È andato bene, abbiamo mangiato, oggi sono qui al lavoro, penultimo giorno, domani ultimo giorno, quindi ricette non ce n'è perché sto svuotando i frigoriferi, quindi tutto quello che ho è lì. E vabbè Piero, d'altronde da lunedì vado in Sicilia, per cui io, ma figurati se sto pensando a cucinare. Comunque vi volevo richiedere una canzone, ovviamente degli anni 80, dance, totalmente dance, Ivana Spagna con Coming, Coming, Baby, Baby, Coming Now. Va bene, si

0: Che dici, Patrizia? Ah, rivolto a Antonio Caminito?
1: Ciao Pier. Ma è una mia impressione o è meno felice oggi di ieri?

0: solitamente quando ci si sposa, poi dopo per due o tre giorni vanno a chi l'ha visto, perché invece lui no, è lì, eh. Va bene Antonio, dai, tutto a posto. La Patrizia è cattiva, è cattiva. Va bene, che qua mi richiedono subito delle sciocchezze, e io le devo mettere, vedi, vedi che roba, vedi.
1: Sono Mauro dalla Bassesia, chiedo se è possibile la canzone dei Pink Floyd.

0: Grazie per questa sciocchezzuola, eh. Grazie, perché proprio questa è una canzoncina che buttata lì, eh.
1: Buongiorno Pier, visto l'alto livello che abbiamo appena raggiunto, possiamo mantenerlo ascoltando innuendo dei Queen? Cosa dici? Grazie caro, buona giornata a tutti.

0: vabbè, capolavori per capolavori, qua. Innuendo, grazie Davide. Erano naturalmente qui, ne sono pezzi che durano 6-7 minuti, non li possiamo sentire tutti perché altrimenti con due pezzi avremmo già concluso la trasmissione. Ascoltiamoli, tanto li sentiamo tutti i giorni, non c'è problema, ascoltiamoli per questi 2 minuti e mezzo, 3 che è sufficienza, tanto li ascoltiamo anche nel pomeriggio. Grazie.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakhiri, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakhir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro e il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise, con il Codacons che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
3: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ciao Pier, sono sempre Stefania da Pesaro. Mi metti canzone di Don Bacchi se hai voglia, se hai voglia, se no non fa niente. Grazie, buona giornata, un abbraccione, un bacione, ciao.

0: Abbiamo salutato anche Pesaro, guarda. Vabbè, insomma, chi vi dà retta tutti? Già la mattina sentite magari Led Zeppelin, Gaetano. È presto ancora. Vediamo se ce la facciamo prima delle 9 a mettere Black Dog, dai. Hai chiesto un pezzo che proprio non mi piace.
1: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti. Sarebbe possibile ascoltare la canzone di Selling di Rod Stewart stamattina? Grazie.

Grazie Laura, puoi entrare al lavoro ora, sono le 7.53, non vorrei farti far tardi, cioè. Era Sailing di Rod Stewart, che c'è ora? Marilena! Chissà perché, ma Phil Collins tutti i giorni bussa alla porta.

0: Allora, che dici, Marco? Potremmo farlo questo sondaggio?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Pierda, Marco il cuoco. Sono curioso, vorrei fare un sondaggio. Secondo me noi Marco siamo di più che ti ascoltiamo, perché tra Marco Aquaman, Marco il trattorista, Marco il camionaro, io Marco il cuoco, Marco secondo me vinciamo, facciamo sto sondaggio, dai. Ciao a tutti.
0: Come nome davvero maschile, sì, vincono i Marco. Come nome femminile vincono le Barbare, non so perché, ma sono tante, sono 12, le ho contate, le Barbare, davvero. È che a volte non ho tempo di nominarle tutte, ma sono tante. E i marchi, hai voglia quanti ce n'è di marchi?
2: Buongiorno, buongiorno Michele, buona giornata a tutti gli ascoltatori. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Michael Jackson, metti quella che vuoi. Una buona giornata e un buon lavoro, ciao Pierangelo.

0: Ah, di quelli lì ce n'è uno solo, ce n'è uno solo,
1: ma di Gianni. Quanti siamo? Su, tutti ti devo dire Gianni.
0: Ce n'è uno è abbastanza. Sì, ma...

0: sì, è vero, anche tanti Michelini.
1: Sì, ci sono, ma ne sento anche tanti di Michele. Ciao, grandi ascoltatori, anche Michele ce ne sono tanti.
0: È vero. C'è di tutto qua.

0: Abbiamo sentito anche Michael Jackson, grazie Michele, Give It To Me. Altro capolavoro, ma qua dove peschi peschi, non sbagli, eh?
1: No, no, no.
2: Ciao,
1: no,
2: Pier, buongiorno, vena ad Ancona. Oggi trasferta Esther, se va a San Marì. E te volevo chiedere se mettevi Matt Mood di Matt Bianco. Saluto a tutti e buona giornata, vena ad Ancona.

0: devo fare i complimenti ad Angelo di Milano, che nell'icona ci ha raffigurato una chitarra con la serigrafia BB King. Ah, bellissima davvero, piace da morire. Quello di When the Saints Go Marching.
1: Buongiorno Piero, è possibile oggi ascoltare Glory Days di Bruce Springsteen? Grazie Angelo da Milano.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Sentiamolo.
3: Sono Gaetano dalla provincia di Brescia. Io sono sicuro che tu questa mattina, anzi proprio adesso, nei prossimi pochi minuti, vorresti tanto ascoltare un brano che si chiama Black Dog delle Zeppelin. Io sono sicuro che è un brano che possa piacerti e possa piacere a tutti. Perciò io lo metterei. Un abbraccio a tutti.

0: cose così brutte mi richiedono, io non lo so, mi richiedono sempre pezzi che non, davvero non mi piacciono, non mi piacciono. Gaetano, mi vuoi portare in carrozza o mi porti a nozze qua? Che facciamo? Non
1: certo,
0: lo so, io
1: sono la Cri di Verona. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano dei PhD che si chiama I Wanna Let You Down, e mi ricorda un po' la mia gioventù. Ciao, un abbraccio.

0: Ricordi di gioventù questi, eh? I won't let you down, P.H.D. Grazie, Cri. Allora, scusate se i pezzi non li faccio sentire tutti per esteso, ma voglio lasciare spazio a più ascoltatori possibile. Siete in tantissime, io voglio cercare di accontentare più gente possibile. Vado da un altro Michele, questo è Michele.
1: Buongiorno Pier, sono Michele, un nuovo ascoltatore, vi ascolto da qualche settimana. Volevo chiederti se potevi mettere Footloose. Un abbraccione a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao, Michele da Verona.
0: Eccola qua, Kenny Loggins.

0: Grazie anche a Michele di Verona, era Footloose di Kenny Loggins. Massa, ma quanti siete qua? Chi è che devo accontentare ora?
1: Buongiorno, Pier, sono Vincenzo da Torino. Oggi mi sono svegliato presto, mia moglie mi ha buttato giù dal letto per fare delle compere. Senti, mi sono alzato con una musichetta di che si intitola, all'epoca, cioè si chiamava The Riddler. Il cantante si chiamava Nick, però il cognome non me lo ricordo. Vedi tu, eh? Grazie amico mio, buona giornata, ci sentiamo poi nel pomeriggio.
0: Vediamo se ce la faccio a beccare lo sto Riddler. Nick Cashaw.

0: grazie anche a Vincenzo per The Riddle di Nick Cashaw. Mazza che pezzo, eh? Che dice lui? Tommaso, che dici? Che dici?
1: Oh, invece la regione più fedele, quella che ti segue di più, io dico a mani basse le Marche.
0: Le Marche? Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so. Vado dal mio amico Marco di Milano che dice basta, basta, basta. Non sentiamo più nulla, sentiamo i Dire Straits. Consultano sì, che...

0: A volte ci sono certi pezzi che dicono: ma come faccio a interromperli? No? Non posso interromperli, no? Sono troppo belli. Quando ti capita di sentire Pink Floyd, Led Zeppelin, Dire Straits, cioè, dici lo devo tagliare, ma come fai? Come? Un accordo tira l'altro, una cosa meravigliosa, va bene. Grazie Marco, era Sultans of Swing.
1: 80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno a tutti. Vito da Correggio, probabilmente l'unico, non lo so. Comunque, a parte questo, volevo chiederti se era possibile questa mattina ascoltare un brano dei Camaleonti. Una tua scelta, tanto vanno bene tutti. Grazie, un abbraccio.

0: Ma sai qual è la cosa più triste che davvero mi rende molto triste? E quando poi certi artisti come Tonino, è successo anche a Augusto D'Aoglio e altri, si trovano a non esserci più tra di noi e vai ai loro funerali, vedi quattro gatti, quattro. È una cosa impressionante, questa è una cosa che mi rende molto triste. Mi è capitato al funerale di Augusto D'Aoglio e anche a quello di Tonino, dove io mi aspettavo che ci fosse tantissima gente, invece vedi, dimenticati, artisti incredibili che vengono messi nel dimenticatoio così come se niente fosse. Va bene. Ho scelto Eternità, Vito, mi piace tanto questa canzone e l'ho vissuta proprio di prima persona, bella.
1: Buongiorno Pierangelo, da Rimini. Potrei richiedere una canzone di Fabrizio De André stamattina? Sì, giusto per cambiare, Bocca di Rosa, grazie. Buona giornata a tutti ragazzi. Dai che oggi è giovedì, domani venerdì.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva.
0: E dopo domani è sabato.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noi.

0: e la bocca di rosa,
1: non rosa,
0: rosa, bocca di rosa. Fabrizio De André. Va bene, andiamo avanti. Chi è che c'è?
2: Buongiorno, tutto bene, grazie anche a me. Dal cantiere, già in cantiere, mattina alle 7, che si fa? Si ascolta 60, 70 e 80, ovvio, con il grande Pierre, grande Pierre. Stamattina mi piacerebbe sentire una canzone dei Shalamar. Metti te, quella che vuoi, sono tutte belle, quella che più ti ispira, più disco, che ne so, e dedicarla a tutti, dai, e svegliarci così, visto che è giovedì. E via, e si riparte per un'altra giornata. Il sole sta già splendendo e che splenda su tutti noi, dai. Oggi sono anche un po' romantico. Ciao Pier, ciao, una buona giornata a tutti.

Allora Roby, ho scelto questa perché è un'altra dopo Make the Smoke. Mi piace moltissimo, dalle Shalamar, The Second Time Around. La trovo bella io, sto canzone. Ecco. Com'è bello tutto il repertorio delle Shalamar anche ieri pomeriggio, Sì. Le abbiamo sentite. Va bene, vado da Gigi di Pescantina, un pezzo di Diana Ross. Oggi ho scelto io, e scusami Gigi se è poco, ma questa è una canzone alla quale sono molto affezionato. Ed è 75. Si intitola Love and Govern.

0: Allora scusami ancora Gigi, ma a Love and Gover sono molto affezionato. Era il 76, è stata la mia prima sigla radiofonica. Poi sono arrivati Queen con Somebody to Love e poi ancora Catherine del Casino con Dance Down. Insomma, sono tre pezzi ai quali sono molto molto affezionato. Sono passati 50 anni e la ricordo come se fosse ora sta canzone, fantastica. Era Love and Gover.
1: Ciao Piero, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, vorrei richiedere il pezzo Heaven di Bryan Adams. Se riesci, grazie mille e una buona giornata a tutti. Andare da Bergamo. Ciao.
0: Altro capolavoro, qua stamattina abbiamo sentito tutti i grandi capolavori. E questo è un pezzo che c'è da gustarlo davanti a un buon caffè, eh? Perché è molto dolce e molto carino. Heaven.

0: Hai detto Pier davanti una bella tazza di caffè, hai detto proprio una cosa giusta, ma sto proprio bevendo adesso, grandi ascoltatori. E oggi grandissima musica, bellissimissima.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80, una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz. Teheran attacca le basi a stelle strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
3: 12ª notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che erano già bloccato alcune petroliere Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari, la maggior parte dei fondi destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
2: In Italia, la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle body cam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
4: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo è il frutto della tensione, è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
5: L'Empoli ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
2: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio Adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. È tutto per ora, a più tardi.
6: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Buongiornissimo Pier, oggi gioco d'anticipo, visto che sono sempre in ritardo, oggi gioco d'anticipo, e anche perché tra un'oretta e mezza non posso più seguirvi. Dunque, ho due richieste un po' particolari. La prima, si tratta di un brano che me ne sono follemente innamorato già dalle prime due note e da quando ho letto il testo ho compreso anche il perché, e si chiama I Just Want to Thank You di Big John Elliott. E la seconda richiesta sarebbe se per cortesia, visto che non ci sono per un'ora e mezza, se me la potresti mettere a fine trasmissione della mattina, così me l'ascolto molto volentieri. Ti ringrazio, un abbraccio e una buona mattinata a tutto il popolo di 60, 70, 80. Ciao ciao!

mamma mia, Big John Hamilton, I just want to thank you, che poi vorrebbe dire volevo solo ringraziarti, va bene. Grazie Gri, bella, bella, bella, bella davvero, grazie. I maschi, Davide di Varese, la Nannini, ecco, perché sempre tutto contro i maschi?

0: Vabbè, il significato è quello di America, no? Cioè, anche quando cantava America diceva su e giù le stesse cose, era la grande Gianna Nazionale, grandissima. Erano i maschi questi, Davide. Buongiorno a te, siamo in chiusura.
1: Ciao,
0: ammazza, ragazzi.
1: Carlo Dagnesi, Ancona. Allora, stamattina ti richiedo un pezzo del grande Rod Stewart. Lo scegli te perché c'hai gusti tipi miei, quindi va benissimo così. E saluto a tutti. Ciao Pier, sei sempre un grande, grazie.
0: Allora, ultimo pezzo di oggi. Che ho scelto di Rod Stewart, guarda. Più che sceglierlo io, lo scelgono sempre gli ascoltatori. Questo è favoloso. Si intitola Have I Told You Lately That's I Love. Forse la più bella, la più dolce, quella di Rod Stewart. Come on, let's go.

0: Sono le 9, meno un minuto, me ne posso anche andare io. Have I told you lately that I love, che poi vorrebbe dire te l'ho detto di recente che ti amo tanto, ecco, il significato fondamentalmente è quello, eh. Grande, grande Rod Stewart, grande anche Carlo Diesi che l'ha richiesta. Va bene, me ne vado, ci aggiorniamo domattina alle 7 oppure ci ascoltiamo anche nel pomeriggio dalle 15 alle 18. Un bacio grande, grande, grande a tutti.
1: Ciao. Buongiorno Pier, sono Maura. Ah, domani in ferie, che bello. Si parte per un weekend un po' lungo. Mi metti gli Spandau Ballet, dato che c'è anche Phil Collins. Torniamo indietro. Se mi metti una canzone dai Spandau, mi faresti un piacere.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: canzonette.
1: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio, il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione, sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica, dalle file del centrodestra si levano dure critiche, l'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. È tutto, a più tardi.
2: Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È bello iniziare la mattina con buongiorno stupidi, è bellissimo, cioè siete veramente, io vi amo, non so come, io vorrei avere degli ascoltatori così, cioè se non ce li avessi andrei a citofonare i campanelli.
3: Certo.
2: Sì, per favore mi puoi insultare, grazie, troppo bello ragazzi, troppo bello, io vi amo. Buongiorno, io sono una cassiera, vogliamo parlare dei mariti che fanno la spesa senza le mogli? Sono dei birichini. Ah, vabbè, è normale, se la cassiera è carina, che fai? Non la sbrisciata, non ce la dai. È suo il latte? Sì, è mio il latte. Ma non ha preso il latte? È vero, non l'ho preso. Cioè, vabbè, insomma, dai, su. Però loro se la approfittano pure, no? Di noi, voglio dire, ingenui. Noi mariti ingenui. Andrea, puoi commentare questa, ti prego? Non si può commentare, ragazzi, non si può commentare, sennò poi Ugo si offende, insomma. Ci rimane anche male,
3: ma
2: poveraccio, dai, non è poverino, c'ha un sacco di problemi, voglio dire. Fai vedere i problemi.
3: Basta guardare.
2: Allora, mi hanno mandato, parliamo anche di scienza, perché non è che possiamo fare un programma solo di cose, di storie, questa è scienza storia insieme. Scienza e storia 4. Cadavolo, scienza e storia 4. Insieme, maestro. Sì, insieme. Vabbè, non si possono dividere 4 e 4, 8, no?
3: No,
2: insomma, io volevo io se sommavo tutti i voti che prendevo a scuola, arrivavo a 6.
3: Vabbè.
2: Questa è una replica di, allora, in un museo non c'è scritto dove, sai quei musei tipo Stoccolma, Stoccarda, insomma tutte donne con problemi.
3: Ma chi?
2: Hanno fatto in un museo una replica di Moby Dick. Moby Dick, tu pensi che sia la balena Moby Dick?
3: È la balena?
2: Non si chiama Moby Dick, si chiama Mocha Dick.
3: Ma che Mocha Dick?
2: Allora.
3: Ma per favore.
2: Sì, Moby Dick, gliel'abbiamo dato noi. Allora, se tu non sai le cose.
3: Ma come non ha scritto Salgari? Moby Dick, Andrea.
2: Sì, ma in italiano.
3: In italiano.
2: L'abbiamo italianizzato il termine Moby Dick, perché Mocha Dick suona anche male, sembra un piatto di sushi, capito? Mi porta un Mocha Dick, per favore. Come lo vuole? Ecco, salsa. No, con la salsa, con la piccante. È piccante. Vai, lasciala andare. Vabbè, comunque, si chiama Mocha Dick, c'è scritto. La balena più famosa della storia, tu lo sai perché è più famosa, è la più famosa della storia, lo sai perché?
3: No, non lo so, onestamente no.
2: Allora, vedi perché serve la scienza e la storia, lo vedi? Che cazzo!
3: Certo.
2: Allora, un capodoglio, innanzitutto è un capodoglio. Sai la differenza tra la balena e il capodoglio?
3: Sì, una c'ha i denti, l'altro c'ha tipo le tende davanti.
2: Sì, le tende.
3: No, quelle cose
2: sì, a soffietto, dai, lascia stare. No.
3: C'ha tipo le spazzole.
2: Sì, le spazzole, l'autolavaggio. Basta, è zitto. Capodoglio di 21 metri, innanzitutto era lunga 21 metri, è una bestia enorme, una cosa esagerata, che ha combattuto contro circa 100 navi baleniere durante la sua vita. Nel XIX secolo ha affondato circa 20 di esse. Hai capito? Ha affondato 20 navi, la forza, e ha evitato la cattura per 3 decenni, quindi per 30 anni. Cioè, non scappava, o abbatteva a testate le baleniere, o scappava. Cioè, e infatti era soprannominata anche da tutti i balenieri dell'epoca Mocha Mamta. No. Mocha Mamta, chi destra. Era soprannominata così, però insomma. Così dice Diego, io
3: ma chi
2: non...
3: è Diego?
2: Diego Piccoli.
3: Ma chi è?
2: Si chiama così. È un battutista irlandese. Mocha Mamta. Vabbè, comunque abbiamo parlato anche di scienza e storia, ragazzi. Poi dite che non siamo acculturati.
0: Studio più.
2: Comunque era bianco.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. Boom, boom, acca, acca, acca, boom.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, il povero ragazzi lavora, il ricco sfrutta il primo, il soldato difende tutti e due, il contribuente paga per tutti e tre, il vagabondo si riposa per tutti e quattro, l'ubriaco beve per tutti e cinque, il banchiere l'inganna tutti e sei, l'avvocato l'inganna tutti e sette, il medico li accoppa tutti e otto, il becchino li sotterra tutti e nove. Non è male questa cosa che... Bravo Gianni, bravo Gianni.
3: Ma chi è?
2: Gianni Sberla.
3: Ma chi è?
2: Me l'ha mandata. Va bene, buongiorno, ben trovati. Vi ricordo il numero 3 8 14 11 00 1. Questo è il numero per ricevere i vostri messaggi d'amore, perché tanti mi scrivono sui social, dice: ma lei che è il numero per scriverti in radio? Qual è il numero? Non lo dici mai. E dicimecelo.
3: Chi?
2: E dicimecelo. 338 14 11 001. Se volete scriverci cose d'amore, lettere di testamenti, se volete la, allora siccome la gente lascia un sacco di soldi alla chiesa, ma uno povero come Ugo, ragazzi, ma dove lo trovate? Più povero di uno della chiesa non c'è. Anche perché la chiesa è ricca, poi diciamoci le cose come stanno. Adesso io non voglio parlare male della chiesa, però quando tu vai in giro in macchina, no, se tu ti giri a destra e a sinistra, vedi caseggiati enormi, case anche qua sul lago, pieni di case sul lago, abbandonate, poi allora cosa fai? Fai un'indagine, ma di chi è sta casa? Di chi è? Della chiesa, è della curia, è della curia di Verona, è della curia di Bergamo, è la curia di Brescia, è Chitemust. Scusate, abbandonate così. Ma sai perché? Perché la gente, invece di, che ne so, venderle e darle brevi mano i quattrini, brevi mano ai poveri, decide, dice no, lo lascia, dai che poi ci pensano loro. E questa è la più grande, il più grande inganno è la verità. Mi dispiace, ma è un inganno, perché la chiesa non è che prende quelle cose là e ci mette dentro i poveri, no. Vende quelle cose là e dà i soldi ai poveri, no, li lascia così. E ogni tanto dice vabbè, mi servono dei soldi, devo fare il tetto della chiesa di San Gimignano, per dire, no? Vendiamo quell'immobile che ci ha lasciato quel Chitemust.

0: Europa, se no. E quanti prezzi ci sono in Italia? Ma tanti! L'IMU sugli immobili non lo pagano! Ecco perché li lasciano così! Fagli pagare qualche centinaio di milioni di euro di IMU! Vedi come li vendono tutti gli immobili! Dici, i poveri! I poveri! Si attaccano tram, i poveri! Vabbè, lasciamo. Poi ogni tanto aiutano, fanno vedere che aiutano anche qualche povero.
1: Fanno vedere.
0: Qualche video lo fanno. Vabbè, giustamente fanno quelle cose dove dalle mense, quelle per i poveri. Vabbè. Comunque, uno mi ha scritto un prete, catavolo. Ti tiro le orecchie, le orecchie. Da bambino non mi tiravi le orecchie.
1: Dai!
0: Andiamo avanti. Siete due fenomeni paranormali, catavolo. Dici sempre cose vere, ma come mai? Come mai? Che devo dire? Cose false devo dire? Questa è la verità. Tu vai da un prete a chiedigli i soldi, vedi come ti dà. Due dita negli occhi. Se ti va bene.
1: Dai!
0: Andiamo avanti.
1: Allora!
0: Andiamo avanti, sennò qua mi chiudono. Chiudono a baracca e burattini.
1: Abbiamo iniziato solo da 7 minuti.
0: Siamo già da censura. Siamo già. Andiamo avanti. Si apparta con due trans e viene derubato del Rolex. Stamattina siamo partiti bene, ragazzi. Questa non si può commentare, ragazzi, anche perché il malcapitato che è stato si è appartato con due trans, gli hanno rubato il Rolex perché lui non vedeva proprio l'ora di appartarsi con i trans, capito? Quindi è normale, sono due i trans, le lancette dell'orologio quante sono?
1: Due,
0: a posto siamo, vai, buongiorno. Mannaggia, gli hanno dato una bella caricata, gli hanno dato. È quello manuale, no? L'orologio quello. E tu muovi il polso e. Mi fa misurare un Rolex, per favore. Mamma, come mi sta bene. Ma quello è il polso? No, questo è un polsino. Lascia perdere. Metto un calzino e poi dopo.
2: Non ci resta.
3: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania. Lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles l'accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cadavolo, mia moglie ha detto che se dovesse rincontrarmi mi risposerebbe ancora. Non capisco.
3: No, è bella sta roba. Ha detto che la moglie, se dovesse rincontrarlo, lo sposerebbe ancora.
2: È bella.
3: È bella,
2: io
3: bella.
2: Non capisco sinceramente cosa hai fatto di male a questa donna. Cioè,
3: dai,
2: sinceramente,
3: dai,
2: no, non riesco a capire. Che questa ti vuole sposare di nuovo. C'è qualcosa di brutto gliel'hai fatto.
3: Ma non è brutto.
2: Ma dai, ma non è possibile.
3: Ma come no?
2: Ma dai,
3: scusa.
2: Ma vuole farlo soffrire di nuovo.
3: Dai.
2: Cioè, ma le donne veramente quando si indignano. sono indignose. Salutiamo Oksana. Franca Oksana. Franca Oksana. Andiamo avanti. Andrea, vuoi fare roba? Ma che vuol dire?
3: Vuoi fare roba?
2: Cosa vuol dire?
3: Vuoi fare roba?
2: Che roba vuoi fare? Allora, vabbè, ma che tavolo, ma non ti sembra brutto oggi, Ugo? Ma perché ieri, scusate, com'era? Non,
3: ma scusate, ma...
2: Perché ieri era bello, non ho capito.
3: Ma non è cambiato nulla.
2: Ma è incidentato, ragazzi.
3: Ma chi?
2: Lui è incidentato.
3: Ma chi?
2: Infatti lui non c'ha la carta d'identità. Lui c'ha la constatazione amichevole. mamma, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. E questa è bella. È di Rabiot.
3: Chi?
2: È il centrocampista della Francia. Rabiot. Me l'ha scritta lui. Andiamo avanti, Roger Rabbit. Andiamo. Non c'ha la cattività, c'ha la constatazione amichevole. Catasi, forte veramente. Io, Rabiot, è forte. Andiamo avanti. Allora, io vorrei sapere come fai a essere così cretino. Sono cretino veramente.
3: Così dicono.
2: Hanno ragione, evidentemente hanno ragione. Io vorrei sposarti. Ma tu si passa veramente. Ma che facciamo? Puglia, trova un lettino a meno di 60 euro al giorno, ma era un ospedale. No, vabbè, ragazzi, andiamo a casa, dai, dopo questo. Perché a luglio e agosto, se tu ti avvicini in Puglia, in Calabria, in Sicilia, in Italia, diciamo in Italia, e vuoi prenderti in affitto un lettino per una giornata, devi lasciargli, è meglio se gli lasci giù un rene, un piede, guarda, ti lascio un piede, tanto non mi serve, torno a casa rantolando. Comunque 60 euro invece era, ha fatto la ricerca su internet, lettini Puglia, è uscito fuori il lettino dell'ospedale, ma per un bambino tra l'altro, quegli adulti costa un po' di più,
3: certo.
2: andiamo avanti, non ci fermiamo,
3: basta,
2: non ci fermiamo mai. Catavolo, tu sei forte veramente. Allora se ce l'avete con me, ce l'avete. Donna molestata usa lo spray al peperoncino, è stata denunciata pure. Qua siamo all'apice proprio del è una roba incredibile.
3: Dai,
2: e allora ditelo, perché lo spray al peperoncino non si può usare, non ho capito.
3: Ma come, non lo vendono anche dal tabaccaio, Andrea?
2: Ma che tabaccaio?
3: Al tabaccaio,
2: ma quello non funziona.
3: Ma
2: quindi.
3: Come no, spray al peperoncino antiaggressivo.
2: Ma va, quello l'ha usato una mia amica, l'ha spruzzato in faccia uno che insomma, il problema guarda che questo era calabrese, si è innamorato. Cioè non è quella è una cosa da mettere sull'insalata.
3: Ma come?
2: Lascia stare. Andiamo avanti, non entriamo nei palle delle polemiche, altrimenti qua non ne usciamo. I ricchi lavorano 2 ore scarse. Ma che ce l'hai con me? Ce l'hai con me, bello. Ma cosa ti ho fatto, bello? Tu sei geloso perché tu lavori tutto il giorno. Lascia stare, che poi divento volgare, poi dopo. Mamma. Ugo Pillo!
3: Ma ciao Aziz!
2: Bello! Come culo di cammello!
3: Certo.
2: Quanto tempo che non ti davo del culo di cammello!
3: Tanto
2: tempo, vero?
3: È vero!
2: Vuoi fare giro?
3: No, quale giro?
2: Non fare giretto?
3: No, non faccio giro.
2: Giretto sul cammello?
3: No, quello lo fa Achille quando arriva, io no.
2: In che senso?
3: A lui piace salire sul cammello.
2: A te non piace?
3: A me no.
2: Io lo so, perché tu hai problema, vero?
3: Quale problema?
2: Dietro, sedere.
3: Esatto.
2: Ma tu non ti devi sedere sopra gobba di cammello. Tu devi stare in mezzo alle gobbe, capito? Due gobbe dromedario, una gobba cammello. Sapevi questo?
3: Non lo sapevo.
2: Te lo dico io.
3: Aspetta.
2: Andrea. Andrea, sei. Brendonico, per favore, andiamo avanti. Eh no, quando fanno così che mi fanno i complimenti, sono quasi disturbanti. Sono Franco da Teramo, cadavolo, io ti ascolto da quando tu non eri ancora nato. In che senso non? E che si fa veramente vecchio, sì. Chi sei? Garibaldi. Vabbè, comunque c'è una foto che mi hanno mandato, dove c'è una foca che è sdraiata sul lettino, non so in che spiaggia, però a fianco c'è un'altra, c'è una donna, c'è una foca ma con l'asciugamano, poi con l'asciugamano, non so in che spiaggia ci sono le foche che vanno in giro così, e a fianco sono due lettini attaccati, uno, cioè, gli asciugamani sono belli a righe, belli bianchi e marroni così, c'è una foca sdraiata da una parte, prende il sole, ma è bellissima, e a fianco c'è una donna sdraiata anche lei che prende il sole, vedi quando una I fa la differenza, ragazzi, cioè non è mamma
4: tavolo. Show.
2: Che bella cosa, ragazzi, sono belle, salutiamo le foche,
3: ciao foche,
2: non quelle monache, le foche normali, senza gradi, libere di ingradarsi,
3: dai.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: c'è un bar, ci hanno mandato una foto di un bar che io non riesco a leggere il nome del bar perché è Rotin Rotin sì, hai capito? Non Rutti ma Rotti proprio Rotin vabbè, è un bar particolare c'è la vetrina, dentro non c'è nessuno adesso non non vedo clienti seduti più che altro però vabbè non, beh, mi sembra anche normale chissà come mai non sono seduti tutti in piedi

0: questa canzone rifatta per il bar che ho detto prima. È la porta, quando apri la porta di questo bar. Allora, c'è un mio amico che vende scarpe, ha fatto un annuncio: servono clienti, esperienza non necessaria, ok? Grazie. No, magari qualcuno va in questo negozio, magari dice: ma non c'ho esperienza per comprare delle scarpe, non serve l'esperienza. Non... Vai, entra tranquillo senza esperienza. Posso schiacciarti la testa?
1: Ma perché?
0: Per vedere se esce qualcosa. Posso?
2: La testa.

0: la canzone, è molto bella, ragazzi. Sì, però se la mettiamo tutta, poi la gente dice: Madonna, troppo bella, troppo bella, troppo bella. Non posso ascoltare nient'altro. Ugo deve aprire un bar a Sirmione. In che senso?
1: No, ma no, no.
0: Lui li apre tutti i bar, non è... li apre tutti. Va a farsi caffè dappertutto. Non so quanti caffè prende, ma.
1: No,
0: amico.
1: No, non va, ma sai che non vado nei
2: ma
1: bar?
2: Ma veramente?
1: Ma lo faccio a casa.
2: Ma dai!
1: Sì, eh.
2: Ma sei per ma incredibile!
1: Sì, sì, al bar vado proprio dai miei amici di fronte, che saluto, il bar Cioccolati.
2: Ah, il bar Cioccolati, saluto anch'io, sì.
1: Che è una pasticceria, credo sia una delle più buone di Sirmione.
2: Ma d'Italia, penso.
1: E vado lì a prendere il caffettino con Rio, col cane.
2: Con Rio, col cane. Ma che lui lo prende senza zucchero?
1: No, lui non lo prende.
2: Ah, lui non lo prende. Ma che carino questo racconto, veramente, mi sono quasi emozionata, veramente.
1: Ma che scusi?
0: Ma vai Muna! Allora ragazzi, dobbiamo salutare questi racconti che fa Ugo, no? Col cane.
1: No, ma è, detto,
0: è bello. Ma tu dovresti fare un libro,
1: ma quale libro?
0: Sì, un diario. Fai il diario. Io e il mio cane. Io e il mio Rio, capito? Io e il mio Rio.
1: Io e il mio Rio.
0: Io e il mio Rio.
1: È bello.
0: Rio e me, capito? Che ne
1: no,
0: so?
1: Io e il mio Io mi piace di più.
0: Io e il mio Io.
1: Io e il mio Rio.
0: Rio. Allora, vorrei parlarvi di Cyrano de Bergerac. Però
1: ancora, ma sono tre giorni. Non devi dire.
0: Non abbiamo il tempo, non so perché mi viene in mente solo alla fine, non capisco.
3: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Chiedo scusa se entro così,
3: anche Chiellini entrava così, non ti preoccupare. Anche Maldini, cioè, durante la canzone così, scusa Andrea, cioè,
2: no, ma sta per finire,
3: vabbè, lasciamo stare, ma sei stato bravo, sei stato,
2: no, ho chiesto scusa,
3: no, perché... no, devi a chi stai chiedendo scusa, non ho capito,
2: agli ascoltatori, perché...
3: ma dai, non fare il finto, dai,
2: è tutto finto,
3: fa il finto umile, fa,
2: ma no, noi la togliamo quando vogliamo la canzone, quindi non c'è problema,
3: io la tolgo quando voglio.
2: Lui,
3: mamma,
2: lui.
3: Ragazzi, si sta allargando,
2: no, lo sai che non mi allargo,
3: ma
2: mai.
3: Stai, tu puoi dire che sei in forma come Cristiano, veramente
2: Cristiano,
3: ma non Cristiano Ronaldo, l'altro Cristiano, l'altro Ronaldo, come si chiama, Ronaldo il fenomeno. Ho sbagliato, tu non puoi, tu devi dire sono in forma come Ronaldo, uno pensa come Cristiano, no, come Ronaldo quello lì insieme a Madonna nella Jeep,
2: il fenomeno.
3: Per le donne magari gli dai riferimento Madonna mondiale, ci arrivano subito, capito? Vabbè, cosa vuoi, dimmi.
2: Allora ti devo portare i saluti di Mauro e Simona.
3: Ma chi se ne frega,
2: no,
3: ma me lo dici dopo fuori onda.
2: No, c'è un fatto che mi ha destabilizzato, Andrea.
3: Che è successo?
2: Sono triste.
3: Come mai?
2: Allora, Mauro e Simona
3: chi sono?
2: Sono gli ambulanti che lunedì vengono a Sirmione col mercato e io vado a comprare da lì le calze e le mutande, no?
3: Sono morti?
2: No, ci ascoltano.
3: Ci ascoltano.
2: E quindi ha detto la prossima, cioè quando vai poi salutami Andrea, ok? Il dramma è nato quando...
3: Attenzione, c'è il dramma.
2: È nato quando
3: hai comprato l'ultima mutanda.
2: No,
3: non ti va.
2: Ho detto, Mauro, mi servono un paio di mutande.
3: XXL.
2: No, magari.
3: Dietro, davanti meno.
2: Fatto, Ugo, ti ricordi la taglia? Credo che tu mi abbia dato la quinta.
3: La quinta elementare.
2: Non mi ricordo. L'etichetta la strappo perché quella sennò dà fastidio graffia.
3: Sì.
2: Hai capito?
3: C'ha la pelle sensibile.
2: E allora, e qui è nato il dramma, è venuto col sarto da metro Mauro. Ha fatto vieni dietro.
3: No,
2: perché c'è la strada, non poteva fare davanti a tutti,
3: che schifo, ragazzi.
2: Sono andato dietro.
3: Quando tu le racconto, perché c'ho da fare, devo fare le unghie a una signora, se per favore.
2: Quella di ieri.
3: Dai, forse.
2: Mi ha messo il metro. Me l'ha messo.
3: Abbiamo già capito.
2: Quando
3: il racconto diventa simpatico, intelligente, diventa spirito. Quando tu non capisci il finale. Ah. Ma noi abbiamo già capito il finale.
2: E cos'hai capito?
3: Hai capito che sti ruciccione.
2: Ma no, sono 130!
3: È appunto.
2: È un bambino!
3: Sei 1,30 di...
2: 1,30 di vita!
3: Di vita!
2: Ha detto Mauro, è come se ci fosse un bambino!
3: Tu lo sai che dai 120 in su sei in pericolo di infarto? Sei,
2: no.
3: E dai 120 in su c'è, cioè, proprio matematico che sei proprio a, come si dice,
2: davvero?
3: È certo, non,
2: non lo sapevo,
3: scientificamente provato.
2: No, non te lo
3: dai 120 in su sei, come si dice,
2: a rischio
3: infarto,
2: ma
3: il rischio altissimo,
2: pure
3: dai 120 in su, sì, dai 100 a 120 moderato, dai 120 ai 130 quello che è altissimo,
2: mamma mia.
3: Quindi vabbè ci lascerai un giorno di
2: che ci lascerai,
3: vabbè, ci lascerai le penne. Se ne frega, non...
2: Ma come chi se ne frega?
3: E andiamo avanti, che fa? Ci fermiamo e ne prendiamo un altro.
2: Sei proprio terribile.
3: Da 110, capito?
2: Un altro da 110.
3: Almeno dura qualche anno poi anche lui.
2: Aspetta.
3: Ugo in forma come Cristiano, sì, Malgioglio però, vabbè. Siete cattivi. Ma che poi Malgioglio non è messo neanche tanto male, voglio dire, rispetto a lui. Cioè, non, quanti anni ha Malgioglio?
2: Ha un'ottantina sicuro.
3: Sembra più giovanile, ti rendi conto? Ma mettiti che te una parrucca, Andrea. Ti metti la pelle di una zebra, che ne so, non fai qualcosa. Va bene, allora, in tanti mi state scrivendo cose che non vorrei leggere. Quando parla Ugo è meglio se non parla, ma non è vero, dai.
2: Ma che sono cattivi.
3: No, siete cattivi, insomma. Lui ha questo modo di raccontare le cose come se le cose... Come quando racconti una favola a un bambino di 4-5 anni, no? Tu racconti una favola, come la racconti? Il bambino non ci arriva subito al finale, quindi gli puoi raccontare la favola con molta calma, una molta tranquillità, insomma, giri intorno al finale, ma il bambino non l'ha ancora capito. Ma non ci sono solo i bambini all'ascolto, Ugo. Ma ragazzi.
2: Vabbè, volevo condividere con voi.
3: Lascia stare, non condividere niente. Non condividere niente. Allora, c'è uno che mi ha mandato una notizia che a Canneto, sai dov'è Canneto?
2: Canneto? Sì, in bacio all'acqua.
3: A Pesaro, tutti nudi nel canneto del del Cesano, il Canneto del... Ah, io pensavo Canneto del paese. Invece tutti nudi nel Canneto del Cesano a Pesaro. Scattano le multe per atti osceni a 10 naturisti. I carabinieri chiamano, chiamati dai turisti e residenti. E i tedeschi non si fanno gli affari loro. Poi voglio dire, sei in un Canneto, è normale stare. È normale, cioè, è un Canneto. Ah papà, conta le canne. Una, due, che grossa, quattro, cinque.
4: Vabbè, lasciamo stare.
3: Vabbè, comunque. Non andate in giro. I naturisti. I naturisti sono quelli che vanno in giro nudi, completamente nudi. E poi voglio dire, una certa età, voglio dire, non ci può stare. Ma quando passano come per lui 120, no? Cioè, a una certa età poi dopo diventa tutto complicato da portare in giro la natura. Cioè, o vai in giro con la paletta, quella per i secchieri, quella per fare formine, quella. Perché sennò veramente come fai? Lasci la scia, lasci. Cioè, i bambini dietro ti seguono perché hai fatto la pizza delle biglie. Cioè, non è una cosa inguardabile. Cioè, non. A una certa età, meglio di no, meglio di ragazzi. Non, e non esageriamo, non esageriamo. Cadavolo, io ti ascolto da quando andavi in onda con Marco Corni. Ah, basta, sono passati un po' di anni, mamma, si vecchio veramente. Cioè, non, allora, c'è una storia bellissima che vorrei raccontarvi, se stai attento. Anita Lebrun, sai chi è?
2: No.
3: Famosissima attrice.
2: Ma chi?
3: Non è vero. Anita Lebrun ha 82 anni, 5 nipoti e una grande passione, il suo bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo. Quindi non un'alcolizzata come potete pensare tutti, però lei quando c'è l'aperitivo si voleva fare il bicchierino di bianco e ci può stare. 82 anni. Quando si è trasferita in una casa di riposo in Minnesota, ha scoperto che la struttura non poteva servire alcolici ai residenti per un problema di licenza. Così Anita ha deciso di non lasciar perdere, è diventata la portavoce di una campagna per cambiare la legge e ha testimoniato davanti all'Assemblea Legislativa dello Stato. Il risultato, la sua battaglia ha portato alla nascita della cosiddetta legge l'Happy Hour dei nonni.
2: Ma che legge è? Che legge è?
3: Che ora permette alle case di riposo di servire alcolici durante eventi speciali. Una piccola evoluzione partita da una richiesta molto semplice: poter continuare a godersi le proprie abitudini anche a 82 anni. Un bel bicchiere di vino. E facciamo i complimenti a Anna De Brun. Come si chiama? Anita De Brun. E voglio dire, cioè, ma un bicchiere di vino. È abituata. E dai, che fai? Glielo neghi. E dai, che da? Ha fatto una battaglia, ha vinto, cioè, ha cambiato la legge, ti rendi conto? Quindi anche noi possiamo scendere in piazza. Ok, lasciamo stare.
5: Su Studio Più.
3: Beh, complimenti, veramente. Mamma mia, ragazzi. Cioè, la forza di una signora di 82 anni. Complimenti, veramente.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi capiremo quali siano i sorprendenti poteri del power nap. Allora, si scrive power nap e si legge sonnellino ristoratore. Negli ultimi anni molti centri di ricerca internazionali si sono concentrati sui benefici ma anche sulle controindicazioni dell'amato pisolino. Il power nap è però una penichella di circa 10 minuti che secondo diversi studi ha benefici importanti per la nostra salute. Diversi atleti famosissimi ricorrono ai benefici del power nap. L'ex campione svizzero di tennis Roger Federer ha dichiarato di dormire fino a 12 ore al giorno, includendo anche sonnellini strategici per il recupero. Il velocista giamaicano Usain Bolt ha raccontato di aver fatto un power nap prima di vincere l'oro olimpico nei 100 metri. Cristiano Ronaldo, noto per la sua disciplina, include più riposi brevi durante la giornata per ottimizzare il recupero muscolare. Il cestista NBA LeBron James dorme circa 10-12 ore al giorno, spesso con power nap programmati prima degli allenamenti. La ginnasta olimpica Simone Biles si concede brevi sonnellini anche durante le gare. A leggere i risultati delle ricerche sul tema, scopriamo che il cervello adora questi microsonni che possono essere anche ripetuti naturalmente più volte durante la stessa giornata. Ecco i principali benefici cognitivi: migliora la memoria. Durante il sonno il cervello consolida le informazioni apprese, eliminando l'adenosina, che è una molecola che ostacola l'apprendimento. Aumenta la concentrazione e la vigilanza. Anche solo 10 minuti di riposo possono migliorare le prestazioni cognitive fino a 2 ore e mezza. Stimola la creatività. Il sonno leggero e REM favorisce il pensiero laterale e la risoluzione dei problemi. Rallenta l'invecchiamento cerebrale. Uno studio su 35.000 persone ha dimostrato un aumento del volume cerebrale e un ritardo dell'invecchiamento stimato tra i 3 e i 6 anni. Anche il resto del nostro corpo gode per gli effetti del sonnellino ristoratore. Ecco cosa accade: riduce lo stress, abbassa i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, migliora l'umore. Anche un pisolino di 10 minuti può ridurre irritabilità e affaticamento e aiuta il sistema cardiovascolare e può compensare gli effetti negativi di un sonno notturno insufficiente. Attenzione però a non indugiare troppo sul divano o sulla poltrona. 10-20 minuti perfetti per una ricarica veloce senza entrare nel sonno profondo. 30 minuti o più possono causare inerzia del sonno, cioè quella sensazione di stordimento al risveglio. 90 minuti, se ben cronometrati, permettono di completare un ciclo di sonno e sono utili per chi lavora su turni. Attenzione però, perché non fa sempre bene dormire così tanto. Bere un caffè prima di un power nap può amplificare l'effetto energizzante. La caffeina entra in circolo dopo circa 30 minuti, proprio quando ti svegli, quindi è perfetto, no? Vi prendete un caffè, 30 minuti e vi svegliate. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, chiedo un'informazione, velocissima, se mi date la risposta molto veloce, perché c'ho i carabinieri fuori dalla porta. Come vanno via le macchie di sangue?
3: Ma cosa? Ma che domanda?
2: Cavolo, tu sei veramente un coglione.
3: No, vabbè,
2: sei cretino, cadavolo, sei cretino. Non so perché il mio cervello partorisce ste cose assurde.
3: C'ho i carabinieri fuori.
2: Come fanno via le macchie di sangue? Veloce, veloce. Sai, al telefono uno che... Vabbè, andiamo. Ma come i carabinieri? Sì, dai, veloce. Allora, parliamo di storia, un po' di cultura, altrimenti non... poi dopo sembriamo proprio... milk and shake sembriamo. Milk and shake.
3: Ma cosa c'entra?
2: C'entra. No. Queste cose americane, ti sei americanizzato, poveri siamo diventati, forse America, povero paese. Se ci facciamo gli affari nostri e se avessimo continuato a godere della nostra cultura culinaria, della nostra cultura poetica, di cinema, di arte, che sia un po', noi l'Italia è un paese di una cultura, noi buttiamo via cultura così, l'abbiamo regalata a sti animali che non puoi capire, cioè non, tutti hanno succhiato dall'Italia, possiamo dirlo, no? Sì, i paesi America hanno tutti succhiato dall'Italia, no? La verità. E cosa abbiamo importato noi? Le robe americane, ti rendi conto? E siamo diventati poveri siamo diventati, mangiamo male, poveri, non capiamo niente, siamo dipendenti, siamo rincoglioniti, cioè tutte queste cose, parole, what's more is work, lo smartwatch, il telefono, il telefonino, ma cacca, vabbè, lasciamo stare, sennò dopo divento pessimista. Voglio essere propositivo. Esisteva, attenzione, cultura, esisteva un brano musicale composto negli anni 30, quindi parliamo del
3: 1830,
2: Ugo.
3: 800 o 900?
2: Ma facciamo 800, non...
3: facciamo, scusa, qual è la data?
2: Non ti preoccupare.
3: Qual è la data?
2: Allora, no, è 600.
3: Ah, 1630?
2: 1630. Nel 1630, insomma, questa è cultura proprio, perché più va indietro più si diventa portata la cultura.
3: Certo.
2: Ieri non è cultura.
3: Ma come no? Scusa.
2: Andiamo avanti. Allora, negli anni 30 del 600, quindi 1630, veniva eseguito questo brano solo nella Cappella Sistina, cioè dalla sera chiudevano tutte le porte, chiudi tutto, ciao spiffero, vai con il silicone,
3: ma quale non c'era,
2: mettevano il silicone,
3: non
2: ci sentiva niente, e suonavano questo pezzo veniva suonato solamente, veniva suonato solamente all'interno della Cappella Sistina, solo per pochi eletti, cioè potevano invitare solamente, c'era il Papa, l'ombra del Papa, il Papino,
3: ma chi è?
2: Il Papetto,
3: ma chi sono?
2: 5-6, insomma, e via dicendo. Il Vaticano mantenne segreta la composizione del pezzo, stai attento, per 150 anni, cioè proprio ammazza, quando i preti non vogliono far sapere le cose, per 150 anni hanno mantenuto questo segreto, e non solo questo.
3: Allora,
2: finché andiamo, non mi fate più cattivo di quello che sono. Finché, attenzione, il 14enne Mozart, aveva 14 anni, faceva il crichetto Mozart. Lo ascoltò due volte il pezzo, perché si era intrufolato, no? C'era il Papa, Papino, Papetto, e c'era il crichetto, c'era sempre, no?
3: Certo.
2: 150 anni di segreto.
3: Allora!
2: Andiamo avanti. Quanti anni hai? Cioè, 14. Per la questura, 22. Perfetto, puoi entrare.
3: Allora, per favore.
2: Finché il 14enne Mozart lo ascoltò due volte, lo trascrisse a memoria e ne realizzò la prima copia non autorizzata. Quindi questo cosa vi fa venire in mente questa cosa? C'è Mozart, 14enne per la questura 22.
3: Dai.
2: Mozart ha sentito questo pezzo segreto per 150 anni, l'ha sentito due volte, l'ha trascritto e ha fatto una copia non autorizzata. Quindi Mozart è napoletano.
3: Ma chi?
2: Abbiamo scoperto che Mozart è napoletano, ragazzi. Questa è cultura, ragazzi. Questa è cultura. Mamma, ragazzi. Questo è come il segreto di Fatima. Lo sapevo, c'ha la faccia un po' da. C'ha la faccia un po' da furbetto. Salutiamo Mozart. Uè, Mozart. È Mozart lui.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di cultura, adesso un po' di incultura, no?
3: Certo.
2: Ci vuole, sennò dice la gente troppo intelligente questo programma, no, mi piace più, troppo intelligente. Quindi parlate un po' voi, dai.
4: Io ho sentito che avete parlato di Beethoven,
2: Mozart. Ma che c'entra Beethoven o Mozart?
4: Perché ti spiego?
2: Sai
4: perché...
2: di dove era Beethoven?
4: Siamo in Austria.
2: Penso anch'io.
4: Scusami. No, guarda che allora.
2: Dimmi, Gio Guercio, dimmi.
3: Ma chi è?
2: Strizza l'occhio.
4: No, aspetta.
2: Sembra Gio Guercio.
4: Aspetta, no, secondo me.
2: Aspetto, se vuoi aspetto.
3: Non è austriaco.
4: Fai.
3: Sardo Beethoven.
2: vedi, il livello è sceso in un attimo proprio.
3: L'hai voluto tu.
2: Rifallo.
3: Ma quale austriaco, è sardo Beethoven.
2: Non c'è la pecora, non c'è. Cosa cerchi? Cosa stai cercando?
4: No, perché
2: sei guardato in giro. C'è la pecora.
3: Corri Forest!
4: No, comunque, Beethoven, se non erro, allora Beethoven
2: era tedesco. Ma chi è questo che è entrato? Un scemo,
4: Beethoven era tedesco.
2: Era tedesco.
4: Secondo me, se non ricordo male.
2: Sì.
4: Dei capelli, per me.
2: Dai calzini bianchi anche.
4: Mozart.
2: Napoletano, l'ho detto io, Napoletano.
4: Mozart, austriaco.
2: Mozart, non è Mozart. È Mozart.
3: No, allora. Fermi tutti.
4: Mozart
3: è austriaco sicuro, perché lui suona, ha suonato tantissimo, che è un musicista con le palle.
2: Perché a Vienna c'è il cioccolatino con le palle, no?
3: Le palle di Mozart.
2: Le palle di Mozart. È un cioccolatino che si vende a Vienna. Si chiama le palle di Mozart. Il cioccolatino.
4: E infatti è quindi simbolo dell'Austria.
2: Che c'è? Le palle di Mozart.
3: Ma è un simbolo.
2: È
3: il cioccolatino. Scusami,
2: a Vienna si vende sto cioccolatino famoso, chiamate le palle di Mozart. Punto, non è
4: perché
2: un simbolo.
4: Perché è stato il grandissimo simbolo.
2: Anche tu sei un simbolo. Pronto?
5: Andrea, c'è il blocco corto.
2: Grazie.
3: No, non ancora, è dopo.
2: Ha sbagliato.
5: Quello di fianco a te è il blocco corto.
2: Quello è cortissimo. Ringrazio.
4: Grazie.
2: Il blocco corto. Ci
4: vabbè, quindi allora Beethoven tedesco, Mozart austriaco e poi un altro sempre di questo genere musicale che tra l'altro io ascolto.
2: Questo genere musicale.
4: Sì, a me piace
2: musica classica.
4: Musica classica molto che a me piace.
2: A te piace, sì.
4: Mi piace, sì. L'ascolto.
2: Perché sono tutti solitari loro, no? Come te, no? Erano tutta gente un po' solitaria, si chiudeva nella cameretta, stava lì, componeva. Anche la madre è convinta che lui sia un compositore, capito? Perché lasciamo stare. Vabbè. Andiamo avanti.
3: Sai perché c'hai ragione?
2: No,
3: perché
2: no,
3: Beethoven era cieco.
2: Perché si ammazzava. Andiamo avanti.
4: Quante sono?
2: Quattro. Lui non. Dai, è sulla buona strada.
4: No, va bene. Dopo Vivaldi.
2: Vivaldi.
4: Invece italiano.
2: Sì.
3: Salutiamo Vivaldi, Andrea.
4: Sì.
3: In piazza del Senzano.
2: Sì, la gelateria. Sì. Ciao, fratello. Dimmi.
4: Che tra l'altro, Vivaldi, il nome che è stato dato a Vivaldi, sì. Se non erro, secondo me c'era proprio Vivaldi, ma anche proprio anche per la tipologia di musica che lui faceva, perché Beethoven era
2: sai, come te, un po' triste, riflessivo, dentro la camera da solo, sì, la mamma Beethoven esci fuori ogni tanto, devo comporre, mamma, ho capito, ma vai a giocare, sporcati un po', cadi, fai qualcosa, mamma, che tristezza, quello che gli dice la mamma, esci fuori dalla camera, esci, te la devo pulire.
3: Sai cosa diceva Beethoven alla mamma? Mamma, ho fame. No, ho sbagliato. No, era bello. Vieni a mangiare. Mamma, non ci vedo.
2: Facciamo così. Tu ci pensi un po'.
3: Era
2: dopo
3: questo.
2: Alzi la mano e io ti faccio parlare, va bene? Pensala. Stavi dicendo, scusalo.
4: No.
2: È un ciccione.
4: No, Beethoven, allora, dei tre era quello più. Beethoven, dei tre. Praticamente era quello
2: più triste,
4: serio,
2: sì.
4: Cioè nel senso, se, mi, se dovessimo descriverlo con un colore, secondo me.
2: Ma perché con un colore?
4: Sì, allora ho un grigio.
2: Io ho il tuo colore, se vuoi.
4: Io sarebbe un viola.
2: Marrone, più marrone. Andiamo avanti.
4: Grigio?
2: Andiamo avanti. Grigio.
3: Ce l'ho.
2: Attenzione, c'ha la battuta. Vai, ciccione.
3: La mamma Beethoven, vieni che è pronto. Grazie mamma, non ci vedevo più dalla fame.
2: Vabbè, una battuta così, dai, ciccione, vuoi dire? Non è... Ciccione, dai, su. Adesso tutti i ciccioni diranno: cattavolo, che fai? Offendi noi? Sì, vi offendo, va bene. Non ho capito, io sono cattivo.
4: Quindi c'era Beethoven, sì, il serio. Sì. Il serioso. Poi c'era il Vivaldi.
2: Vivaldi era allegro, era
4: l'allegria.
2: Faceva festa sempre. Sì.
4: E dopo invece Mozart.
2: Mozart napoletano.
4: L'estroso.
2: I napoletani sono estrosi.
4: Il punto di riferimento, ecco, insomma.
2: Senti, estroso, possiamo andare avanti? Tanto non interessa a nessuno quello che hai detto. Cioè, non è neanche cultura. Cioè, non, lo sanno tutti, c'era una cosa banale.
4: No, però comunque.
2: Quello bianco è al limone. O yogurt. O limone o cocco. Non può essere altro. Non può essere cioccolata, pistacchio o Werderbrenna.
3: Ecco, c'è.
2: Andiamo avanti.
4: Però c'è la cioccolata bianca. C'è la cioccolata bianca.
2: Ragazzi, possiamo andare avanti. Basta, veramente, sì, fastidioso. Però.
4: Per dire.
2: Questo perché le donne non. Capisci? Lui non approccia le donne. È per quello che è così, diciamo, riflessivo, sì, su se stesso. Se potesse, dovesse. Se, ma. Non conclude, capito? Sì. Ma io lo so la sua storia. Lui praticamente è rimasto scioccato perché lui un giorno andò da una donna e gli fece un complimento: che belle gambe che hai. E allora è rimasto scioccato perché la donna gli ha detto: ah, se vedesti a terza. Ecco perché non fa più complimenti alle donne di questo genere, perché ha paura della risposta. Vabbè, poi era chiuso in una camera, quindi chiaramente andiamo avanti. Signor giudice, sono qua ancora sofferente. Vabbè, allora facciamo così, Giovinotto.
3: Ma chi è?
2: Facciamo così, mandiamo un po' di canzone, ma giusto 20 secondi e poi qua siamo
0: a tavolo show.
2: Mamma ragazzi.
0: Su Studio Più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
6: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Era l'estate del 1963, eravamo infatti verso la fine del mese di luglio e comandava la classifica un pezzo di Rita Pavone che ascolteremo tra qualche minuto, visto che era la numero uno, seguita da François Hardy con Quelli della mia età al secondo, da Nils Sedaka I tuoi capricci al tre ed Edoardo Vianello con Abbronzatissima, un altro dei tormentoni di quell'estate, alla posizione numero 4. Ma andiamo ad ascoltare subito la canzone regina, Cuore, Rita Pavone.

L'estate del 1963 è anche quella della pubblicazione di un disco che poi divenne un classico della musica italiana ad opera di Gino Paoli, scritta sulla spiaggia, su una spiaggia deserta in quella di Capo d'Orlando, una canzone splendida. Voi avrete già immaginato di cosa stiamo parlando, e la posizione era la numero 10 a quel tempo, Sapore di sale.

0: Sabato.
1: Un'estate importante per il successo di Gino Paoli, ma anche difficile per la sua esistenza, perché infatti tentò il suicidio proprio mentre la sua canzone stava scalando le classifiche di vendita. Si chiude l'appuntamento con il 1963, come sempre ci lasciamo con una frase, questa volta molto breve, di Pam Brown, un artista che troviamo molto spesso nelle nostre citazioni e che ci raccomanda: tratta bene la felicità, è soltanto in prestito. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6, un uomo si è presentato in caserma, è il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno, lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. È tutto, a più tardi.

0: Santa 70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade. Parade.
1: Sui nostri voli attraverso le decadi, negli anni 60, 70, 80, incrociamo artisti di grande spessore che hanno lasciato una traccia importante nella musica italiana con la loro carriera. Ed è il caso di due artisti che oggi andremo ad ascoltare, una solista e un gruppo. La solista la ascoltiamo immediatamente, non prima però di avere fatto un quadro di quello che accadeva in quel 1973, siamo nel cuore dell'estate, e che al primo posto aveva i Camaleonti, che ascolteremo tra qualche minuto, e al secondo posto c'era un'artista esplosiva che aveva già dato prova del suo valore già durante gli anni 60 e si riconfermava col nuovo cambio di decade nel 1973 con questo 45 giri che debuttò in il Parade addirittura già al terzo posto. Si tratta di Pazza Idea, Patti Pravo.
2: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

quel momento occupava la piazza d'onore al numero 2, Patti Pravo con la sua canzone, e alla numero 3 ritrovavamo Gabriella Ferri con la sua canzone tra le più note, cioè Sempre, e al quarto Elton John di Crocodile Rock, seguita da Minuetto di Via Martini alla posizione numero 5. Ma la canzone regina di quell'estate fu proprio Perché ti amo dei Camaleonti.

0: così nel nostro grande libro che racconta la storia delle classifiche del passato, giriamo pagina e ci lasciamo alle spalle ancora una volta il 1973, e non prima di avervi lasciato una frase su cui riflettere, e questo è più che altro un augurio per chi ha qualcosa da dimenticare, un augurio che arriva da una poetessa americana, Pam Brown. Ti auguro la felicità di lasciare andare il passato e trovare nuovi inizi. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
2: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano con regolare porto d'armi si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
1: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
3: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
1: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione Europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera intera Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi. Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Torniamo ad occuparci del 1983, qui su Radio 60-70-80, siamo in quell'estate caldissima che aveva al primo posto un disco di Renato Zero dal titolo Spiagge, quindi al secondo Robin Gibb con il suo singolo fortunatissimo Juliet e quindi un altro super singolo, quello di Michael Jackson con Billie Jean al terzo posto. Ma giù, più verso il fondo della nostra hit parade, c'era un artista che con il suo gruppo ha sfondato letteralmente con questa canzone, ha creato un nuovo stile e si chiama Boy George, accompagnava i suoi Culture Club e la canzone, il successo di quell'estate, era Do You Really Wanna Hurt Me?
0: C'era una volta Hit Parade.

E mentre in quell'estate veniva celebrato il successo dei Culture Club attraverso i video, attraverso le radio, insomma erano ovunque, un altro duo, questa volta di casa nostra, trovava il suo spazio e faceva centro con una canzone che poi divenne anche un tormentone continuo dal titolo Vamos a la Playa, e chi se non i Rigueira.

0: Certo.
1: Fu un'estate indimenticabile, quella del 1983, per i Righeira, un successo clamoroso con questo loro disco d'esordio Vamos a la Playa. Noi ci separiamo solo per un po', perché torneremo tra un'ora circa con un nuovo incontro con un'altra decade delle parade del passato, ma vi lascio insieme ad una frase che serve per dare un po' di meditazione a questi istanti di pausa, e dice: la felicità è in sostanza l'andare da qualche parte con tutto il cuore, in un'unica direzione, senza rammarico o riserva. Lo diceva William Sheldon, uno psicologo e numismatico statunitense. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
2: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani i carabinieri, allertati dal 118, sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
1: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
3: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, la replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
1: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione Europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Espagnol. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi. Ed è tutto per ora. A più tardi.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 80, 30 anni.
1: Eh sì, la vita.
2: Live con Pierangelo Lanfranchi.
1: È la vita che è bella, basta avere l'ombrella. Oh mamma mia, buon pomeriggio! Che c'è qua? Ah, siete già arrivati? Chi è che devo salutare subito? Ma ci sono già 50 persone da salutare qua. Massimo, Gianni, Vincenzo, Emanuele, Lolita, Samantha, Barbara, Anna, Fiorella e come si chiama lei? Monique. Va bene, allora, musica, sino alle 18. Vi ricordo che il bar 60 70 80 apre alle 16.10 oggi. Sì, invece delle 16 facciamo 16.10. Che è giovedì! Facciamo gli aperitivi più tardi, eh? 351-351-1000, come on! Subito andiamo con Body Talk. Anzi, Baby Talk, questo non è body, è baby.

Allora, a me hanno sempre insegnato, leggi quello che c'è scritto, va bene? Io leggo i messaggi che arrivano, Giancarlo mi scrive, ciao Pier, mi si è sputtanato il microfono del telefono. Non posso fare i vocali, allora ti devo solo scrivere. Come ha fatto a andare a così? Basta, non funziona più. Non c'è problema Giancarlo, io sono qui anche a leggere i vostri messaggi, non c'è problema. Rock the boat, questi sono gli Use

Allora, cari ascoltatori, gentili ascoltatori, messaggi concisi, non stiamo qui a raccontare poesie, perché altrimenti vi portate via un sacco di tempo, cioè messaggi devono essere di 15-20 secondi, non fatemi, mi fanno delle composizioni. Allora, Vincenzo da Torino, ho capito il pezzo che vuoi, so che ti piace molto, però non posso mandare il tuo messaggio, dura 1 minuto e 10, abbi pazienza, il pezzo che tu vuoi sentire è di Killy. C-H-I si legge Killy, non Shilly, Killy, Killy. E il pezzo è molto bello e molto potente, si intitola For Your Love.

potenza, potenza bruta, devo dire. Per Killy, For Your Love. Vabbè, insomma, i pezzi degli anni 70, 80 che spaccavano ce n'erano tanti. Scegliere poi quello più bello, insomma, è molto difficile. Dipende poi il genere, comunque, se si parla di disco, insomma, o di rock, questo era un pezzo cattivo, eh. Vabbè. Grazie Vincenzo, buona giornata anche a te. Via con Gilberto Gio, eccolo là.

0: aveva voglia di sentire oh ciao da Maiana, un maracatu atomico, un po' di Brasile non fa male, dai. Va bene, grazie Barbara, salutaci Trento. Bel fresco anche
1: grande
0: Trento,
1: Pierre, eccoci qua. Non ricordo bene se a te piace la musica funky o no, ma non lo so. Oggi ci provo. Cosa ne pensi di Gap Band? Se ti ricordi, avevamo fatto due o tre pezzi funky mica male, tipo Early in the Morning, Outstanding, oppure quella fuori da fare di testa, Burn Rubber on Me. Se ti va di mettere un pezzo della Gap Band, dai, ascoltiamo un po' di funky oggi, che non ci starebbe male. Ciao a tutti, Riccardo da Varese.
0: Grazie Riccardo, vabbè, insomma, certo che mi piace il funky. Diciamo che mi piace molto la musica dei Commodore. Comunque, questo è un pezzo della Gap Band, si intitola Why You Wanna Hurt Me Now.

0: male neanche questo, eh. Riccardo, un po' leggerino come funky, a me piace più roba tipo Stomp, Ewing, Funky Now, Brick House, roba un attimo più. Questo è un funky leggerino, però non è male. The Girl Band, Why You Wanna Hear Me Now. Grazie Riccardo. Caro Riccardo, caro Riccardo. Il funky.
1: Potresti mettere Love and Pride dei King?
2: Grazie, ciao.

0: Grazie per King, eh? Grazie per King, Love and Pride. Grazie a Fabrizio. Buona pomeridianata anche a lui, sì. Tranquillo, tranquillo. Dovrebbe esserci Giorgio da qualche parte, se lo trovo.
1: Ciao, ecco, Pierangelo, parte. Sono Giorgio dalla provincia di Pesaro. Mi faresti ascoltare Main Eater di All and Olds? Per piacere, scusa il mio inglese. Buona serata a tutti.

Allora, grazie Giorgio per Deli Hall e John Oates con Money There. Vabbè, anche questo è stato un pezzo molto bello, poco richiesto in radio però, dobbiamo dire, da poco richiesto però. Allora, saluto il mio amico Salvo, ecco, saluto anche Simona ed Esther con Orgoglio nel nome dell'amore. Pride in the name of love, questi sono gli U2.

0: Allora grazie per gli U2, perché oggi li sentiremo ancora, perché nell'aria ci sono molte richieste sugli U2. Questo era Pride in the Name of Love. Grazie, grazie Salvo, grazie anche alle ragazze che l'hanno richiesto. Simona, chi è? Dove siete? Siete Simona? In barca già, a quest'ora, in barca alle 15:23. Mamma
1: mia. 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

Allora grazie Mary per questa poesia di Alan Parsons, grazie. Che favola, ragazzi. Si intitola Time. Fa venire voglia di un qualcosa questa canzone. Non so di cosa, però fa venire voglia. Va bene. Grazie Mary. E a proposito di musica soft, guarda che c'è qua Emanuele. Un pezzo dei Deep Purple. Vabbè. Quasi a memoria lo conosciamo, ma è una favola, eh? Child in Time.

0: Allora, te lo ricordi quando eri lì abbracciato proprio e sentivi i Deep Purple? C'era da sognare, ragazzi, ma davvero, Grazie Emanuele, a Charlie Time. Tanto così, un piccolo antipasto anche oggi per il Deep Purple. Chi c'è qua? C'è Diego.
1: Buongiorno Pierangelo. Oggi, se gli fa piacere, volevo ascoltare Long Long To Wild di Phil Collins. Grazie, buona giornata a tutti gli amici di anni 60, 70 e 80.

Allora c'è ancora tanta, tanta strada da fare. Long, long way on to go. Prima di arrivare a casa, magari. Grandissimo capolavoro anche questo di Phil Collins, ma d'altro canto non c'è da stupirsi, no? Vabbè, allora c'è una donna, una fanciulla, una ragazza che è? Che vuole sognare, sognare, sognare ad occhi aperti. Allora, senti qua, dai, oggi faccio questo sforzo. Oh yeah, take the long way home. Prendendo la lunga strada che porta verso casa. Questi sono i Supertramp.

0: Adesso è tranquilla. Adesso che sentite il Supertramp, oh, il Supertramp, o Barry White, vanno bene, no? Va bene, c'è Dan Graham, grande pezzo, grande, grandissimo. Come si chiama lui? Sai che non mi ricordo come si chiama, si chiama Angelo, Davide.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti, Davide di Ancona. Volevo sentire un pezzo dei Simple Minds, Don't You. Ciao a tutti, buon pomeriggio.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
2: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, carabinieri allertati dal 118 sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni ferita alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano con regolare porto d'armi si costituisce in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
1: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
3: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. La replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana tra assenti per malattia e oppositori di Trump è molto risicata.
1: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione Europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi. Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
6: Ciao Pier, sono Carlo Dagliesi, Province Ancona. Allora, adesso oggi ti richiedo un brano spettacolare che puoi mettere tu a tuo piacimento, Metti un pezzo di Chicago e lo dico a tutti. Grazie Pier.

0: secondo me questo è un lento che tutti quelli degli anni 70-80 hanno ballato, eh? E con questo lento si sono conosciute molte persone, molte donne, molti uomini, eccetera. Mamma mia, le piste sembravano limonaie. Va bene, grazie Carlo di Fiorimminao.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Cinzia di Castinevolo. Sono tornata finalmente. Ascolta, però sono triste perché ho dovuto fare la castrazione chimica al mio cane e soffre. Mi dispiace tanto. Volevo dedicargli Perché ti amo dei Camaleonti. Grazie.

0: non ho capito, fammi capire, perché qua cos'è Cinzia?
1: Purtroppo è obbligatorio quando si prendono al canile.
0: Ecco, allora di a quelli del canile che se la facciano loro la castrazione chimica, hai capito? Ma pensate, ma dov'è andato a finire il mio cane? È sparito, m'ha visto con le forbici in mano, vai via, vai. Ma pensate, ma perché non se la fanno loro? La... Ma pensate, che brutte cose che devo sentire io, eh.
1: Infatti soffro molto.
0: Certo che soffre molto, per forza. Ma io non lo so, ma... ma io dico, più vivo e più capisco che c'è pieno di teste di cazzo in giro. Ma io non... davvero, scusate lo sfogo, ma io non riesco a capirle queste cose, mi incazzo come una bestia quando sento parlare di animali e sento che vengono fatte queste cose. No, non, è, non prendeteli allora, se dovete prendere gli animali per poi castrarli, no, no. Vieni qua Argo, vieni, hai sentito, fai bravo, altrimenti domani via le mando. No, no, no, non esiste, non esiste. Va bene, poi cioè, soffri però gli dedichi perché ti amo, questo non l'ho capito. Vabbè, andiamo avanti, dai, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, vieni, vieni, vieni. Marina di Villafranca, buona giornata a te con Rock Collection. Stavolta c'è Laurent Volsi, ecco.

0: ma appunto è una cosa che dà un fastidio, guarda. Hai capito, Carlo?
1: Guarda che un pastore tedesco e un meticcio, no? Il meticcio lo penso al canile. Ma come cazzo ragionano questo? La castrazione chimica? Il motivo qual è? Cioè, questa è una prima. Non so che legge è, ma che fanno? Come cazzo gli pare a questi? La castrazione chimica, veramente, ha detto bene te, sarebbe farla a quei testa dei cazzi lì. Cioè, ma che fa? Va contro gli animali.
0: Ma io non lo so, davvero, guarda. Non le capisco queste cose, no?

0: Meno male che la pensate come me, perché altrimenti
1: ragionamento perfetto. Ed ecco che qui subentra l'urologo, se vuole li taglio io via quelli che fanno del male agli animali.
0: Esatto, ma scusa, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cioè, ma sono allibito io e ogni giorno per un motivo o per quell'altro io mi devo sempre incazzare, perché poi non toccatemi gli anziani, non toccatemi le donne, non toccatemi i bambini e non toccatemi gli animali, perché allora poi va bene. Ma c'è qualche veterinario che ci sta ascoltando per caso? Tanto che siamo ascoltati da parecchie persone, se c'è qualche veterinario che ha il coraggio di dirmi qualcosa, ma prova a chiamarmi, prova. Io di peli non ne ho sulla lingua e se ce li ho non sono i miei. Va bene, lasciamo stare. Rock Nation era lo Campbell, sì, grazie a Marina. Oggi compie gli anni Edoardo Vennato e sono 80.

Ma qua allora Cinzia mi scrive che è proprio un obbligo? Ah sì? Guarda che vengo io a fartela la castrazione chimica, eh? Davvero, E poi oltretutto mi ha detto, mi ha scritto Cinzia che le è costata 500 euro.

0: Cos'è che dice questo? Sono Diego di Mesero. La castrazione chimica consiste nel mettere un microchip. No. Mi dispiace Diego, non è quello. La castrazione chimica è proprio la castrazione. Non c'è niente a che vedere col microchip. Loro prima di darti un cane in canile, ovviamente vogliono essere sicuri che non si riproduca proprio, e li sterilizzano proprio, una cosa così. È quasi un obbligo questo. Bella legge, Siamo proprio avanti noi. Avanti. Va bene. Andiamo avanti, dai.
1: Buongiorno Pierangelo, buon pomeriggio. Oggi per la mia Valentina voglio sentire El Diablo di Pelù, mi pare. Grazie, ciao Pierangelo.

0: Allora c'è o non c'è sto caspita di legge? C'è?
1: Non esiste nessuna legge che ti obbliga a fare la castrazione chimica, diglielo. Ma veramente. Nessuna legge.

0: Ciao Pier, ciao tutta la banda 60, 70, 80 da Billy. Guarda, siamo in un sistema un po' mercenario. Io ho appena perso il mio Black, 13 anni e un mese, un grigione. Dopo un anno mi hanno consigliato di farlo operare alle anche, da subito da castrarlo. Mandate a quel paese. È stato male l'ultimo mese, poverino, e ha fatto la sua vita da elegante. Ciao.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Hai detto bene? Ha fatto la sua vita da elegante. Ecco, questo è proprio l'aggettivo giusto. Ma pensa a te. Conoscerò io qualche... Ma non li conosco mai io, sto soggetti. Ma...

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Io sono Gabriele da Milano, oggi se c'è la possibilità ascolterei volentieri una canzone degli Spandau, toccata una story short, I Lost My Mind. Grazie mille, buona giornata a tutti e vi ricordo ancora, non abbandonate gli animali, mi raccomando.

0: Cos'è che mi scrive lui?
1: Mamma mia. Ma abbandonate le mogli e le suocere.
0: Ma non gli animali. Vedi che allora c'ha ragione Putin, che lui ha fatto, sì, la legge sulla castrazione chimica, ma verso gli umani, però vedi, c'ha ragione lui. Va bene, uno che commette un reato pesante, è vero, è giusto che, ecco, parlale all'Italia tu di queste cose. Invece lui l'ha fatto, hai capito? Vai a violentare qualcuno in Russia tu. Va bene, dai. Io, se c'è qualche veterinario che mi vuole chiamare, mi chiami pure, 351-351-1000, questo è il numero di WhatsApp. Parlatemi pure se volete, non c'è nessun tipo di problema, sono qua io, Allora, grazie per gli Spandau Ballet. E chi era? Gabriele? Va bene.

0: And do you wanna spend the night dei Village People? Penso che non sentiamo mai Giulietta. Però hai fatto bene a richiederlo, perché è stato uno dei grandi successi dei Village People questo, eh? Vabbè. E andiamo in pubblicità, c'ho qualcosa di particolare dopo, eh?
1: 60, 70, 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Per quanto riguarda la dedica di oggi, una richiesta che mi avrebbe chiesto mio papà ieri, so che vediamo se riusciamo a farla anche 5-10 secondi così per dedicargli anche a lui qualcosa. Saremo in macchina da fra 10 minuti, un quarto d'ora circa, fino a dopo, e voleva un pezzo della Traviata, perché lui non ascolta musica leggera, ascolta musica classica. Se mi metti un pezzettino della Traviata per mio papà, saremo molto contenti. Grazie, Pier.

lo sai Giovanni, io le faccio volentieri queste cose, tanto più che questo non è un dischetto, è una grande opera di Giuseppe Verdi. Un grosso abbraccio al babbo e alla mamma, grazie, era La Traviata.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

Allora, mi ha chiamato. Mi ha chiamato, scusate se sono stato assente un attimo, mi ha chiamato una veterinaria che si chiama Elisa. Grazie Elisa per avermi chiamato. Dice che purtroppo quando si vanno a prendere dei cani così nei posti così abbandonati non sono obbligatorie, però sono da fare perché quelli del canile vogliono queste cose, insomma. E ci sono due modi per farlo. C'è il classico modo e poi c'è quello tramite microchip, che comunque poi dopo l'effetto è sempre quello, il cane soffre tantissimo, però purtroppo mi ha detto che non c'è nulla da fare. Però attenzione, il proprietario del cane può sempre decidere. Se tu mi obblighi a fare una cosa, ti prendi il tuo cane e te lo porti a casa. Ma non è che cioè me lo porti castrato, te lo prendi e te lo porti a casa. Se decido io è un conto. Però grazie per avermi chiamato, grazie.

0: c'è un diavolo! Federico, grazie! Scusa, non ho avuto tempo di mandare in onda il tuo vocale con... Volevi diavolo in me di zucchero? È fantastico! Va bene, posso andare avanti? Chi c'è ora?
1: Ciao Pier! Buon pomeriggio da Marco Aquaman! Per favore un pezzo di Madeline Kane con You Can! Grazie mille, un abbraccio a tutti e ci sentiamo. Ciao Balò!

0: Allora grazie Marco Aquaman per You Can't Imagine Again. È un bel pezzo questo, eh? Complimenti perché te lo sei ricordato. Bravo! A volte andare a sentire questi pezzi dell'80-81, eh? Fa piacere, grazie.
1: Ciao, ciao popolo 60-70-80, buon pomeriggio, torno verso casa finalmente. Volevo ascoltare se possibile i robot dei Kraftwerk, dai, che è un po' che non la sento. Un saluto a tutti, una buona serata e un ciao!

0: Ma quante ne hanno fatte anche loro, eh? Davvero, grazie Andrea per The Roberts. Ha fatto Dance Model, ha fatto Radio Activity, The Model, The Roberts, Trans Europe Express. Mamma mia, grandi Kraftwerk, mamma mia. Questa era una vita che non la sentivamo davvero, almeno per radio, eh. Grazie Andrea, buon ritorno a casa.
1: Grazie, buon pomeriggio, Remo, ma ti sarebbe ascoltare oggi The One, Elton John, sempre se possibile, grazie.

0: pezzettino del ritornello che sembra molto alla colonna sonora del Re Leone. Prova a ascoltartelo bene. Beh, allora quando vai su questi artisti, guarda, è difficile sbagliare, eh? Ma difficile, difficile. È una meraviglia questo.
1: Complimenti per la scelta. Bellissima canzone, bellissima.
0: Beh, è proprio bella questa. Grazie Remo The One. Mr. Elton John. Me la sono proprio gustata, perché l'ho sentita proprio l'altra sera e volevo vedere se qualcuno la richiedeva per radio. Bella, bella, bella.
2: 60 70 80 live.
3: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Pressione in aumento a garanzia di una bella giornata dal clima gradevole quasi ovunque. Nel corso del pomeriggio i cieli si presenteranno poco nuvolosi, ma si svilupperanno dei temporali su tutto il settore orientale. In serata e nella prossima notte qualche rovescio ancora sul versante adriatico, localmente intenso tra Abruzzo e Puglia, poche variazioni sul resto del paese. Caldo residuo solo su Sicilia e Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ilenia, cara Ilenia, questa è tutta per te. Degli

0: Sara, vedi che mi scrive Ilenia e mi dice: ciao Pierre, la penso come te riguardo alla sterilizzazione dei nostri amici animali. Mi occupo di alcuni gatti selvatici liberi che vengono a trovarmi ogni giorno per mangiare, ripararsi e anche per ricevere le coccole. Li ho portati dal veterinario per curarli, ma mai mi sognerei di farli sterilizzare. La natura faccia il suo corso. Brava Ilenia, brava. In questi giorni mi sto occupando di una cagnolina di una mia amica che è in vacanza. Brava Ilenia. Si fa così. Perché parliamoci chiaro, ma questo vale anche per i nostri dottori. Loro sono quelli del bisturi facile, capito? Un tagliettino, non sente niente, facciamo un tagliettino, due punti, ti svegli e c'hai una cicatrice di 20 centimetri. È così. Va bene Ilenia, grazie a te per questa testimonianza e il pezzo settembre degli Earth, Wind & Fire era tutto per te. Va bene. Grazie. Chi c'è qua? Fabrizio?
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Questa sera vorrei richiedere My Girl dei Madness. Grazie e buona serata.

0: Allora Marco, che hai da dire per i Kraftwerk? Che hai da dire? Sentiamo.
1: Per i Kraftwerk, dopo quando hanno smesso di fare canzoni, mi sembra che si sono buttati sui formati, no? Le famose sottilette Kraftwerk. Non erano loro.
0: Ma pensate che... Magari noi li diamo, ma sono loro davvero. Oh yeah, yeah, yeah! Oh, bene, bene, gli status quo! Whatever you want, whatever

C'è il mio cane che quando sente il rock impazzisce. Lo sto facendo diventare rincoglionito forse di fargli sentire il rock, ma lui piace, ti piace il rock. Erano gli Status Quo con Whatever You Want, ma non è finita, perché ci sono gli amici degli Acidissi. Dove sono? Dov'è Franco? Franco, eccolo qua, vedi?

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: canzone.
1: Pensa che c'è gente che canta peggio.
0: Te lo faccio dire da Pierangelo.
1: Pensa che c'è gente che canta peggio.
0: Molto intonato, devo dire.

0: Grazie per Easy Lover, Phil Murray and Phil Collins. Era stato impresso il video dell'elicottero, eh?
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Pier. Oggi, se fosse possibile ascoltare Exotic and Erotic di Sandy Martin. E niente, augurare buon pomeriggio a tutta la combricola qui.

0: Ma io non posso lavorare con questo ritmo. Astigo.
1: È quella lì, sì, è quella di People from Ibiza. Senti Martin, grazie Ivan. Devo salutare un amico che mi sembra la prima volta che lo sento. Si chiama Dash, è di Loreto, che vuole sentire? Ha un disco così brutto, stavolta è brutto davvero. Ha Sledgehammer di Peter Gabriel. Grazie Dash, ma ti chiami Dash proprio? Non è che sei quello dei detersivi tu, no, no. No, tanto per saperlo, perché ho bisogno di delle detersivo liquido io. Ah, no, non è lui, mi ha detto che non è lui. No.

Ciao Pier, visto che il pomeriggio è sempre un po' più rock rispetto al mattino, cosa ne dici di deliziare gli amici ascoltatori con una bella canzone delle Zeppelin, tipo Kashmir? Sono sicuro che ti piace e piacerà anche a loro. Un abbraccio.

Allora, grazie Gaetano, lo sai che quando richiedi le Zeppelin sei appena appena c'ho uno spazietto, io te li faccio ascoltare, perché insomma. Però dobbiamo dare retta anche agli altri ascoltatori, che non tutti adorano il rock come lo adoriamo noi. Questo è un signor pezzo, comunque non c'è da adorare i Led Zeppelin, c'è da adorare proprio questo pezzo anche, devo dire, perché Kashmir è un capolavoro. Vabbè,

0: appena uscito sembrava una sciocchezzuola, invece insomma, ha avuto il suo successo Carl Douglas con Kung Fu Fighting. Allora, cara Nadia, dov'è Nadia? Ma c'è ancora Nadia o è sparita? Dove sta?
1: Ciao Piero. Volevo dedicare alle mie ragazze che sono qui. Una deve entrare in ospedale, non ha voglia. L'altra sta facendo la conserva. Allora si stanno mandando a farsi benedire. Volevo dedicare questa bella canzone. Ciao.

0: Sta facendo la conserva la signora? Signora, un po' di conserva, grazie. Ci sono i capperi dentro? No, niente capperi, niente. Lidia, era Crocodile Rock di Elton John. Per te e per le tue amiche disperate, ecco. Ho fatto venire fame con la conserva.
1: 60, 70, 80, live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier. Dopo tutto questo rock, se ci ascoltassimo La cura di Battiato, cosa dici? Ciao.

Avrò cura di te, dice. Fantastico, fantastico, fantastico. Più lo ascolto più mi piace. Grazie Patrizia, e da Franco Battiato. Ah, fino alla fine ci voleva, eh. Grazie a Patrizia, vado da Giacomo. Questa la sentiva prima di andare all'altro mondo lui. Believe in yourself, delle creatures, va bene. Andiamo!

0: Ammazza Fabio, sei arrivato in ritardo, c'ho un altro pezzo dei Genesis da dedicare a tua moglie.
1: Io sono Fabio, ascolta, volevo una cortesia, se era possibile. Io mi trovo in questo momento a Margherita di Savoia, questa di Margherita Andreziano, ovviamente ci sentiamo sempre, e volevo dedicare a mia moglie Annalisa il brano dei Genesis Alone Tonight. Va bene, grazie, saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Salutami tua moglie Fabio, ma c'ho un altro pezzo di Genesis molto richiesto ancora dalle 15 di oggi, che è questo che arriva, che si intitola Follow You, Follow Me.

insomma, io l'ascolterei dalla mattina alla sera la musica dei Genesis, non so, eh. E allora oggi vi voglio fare un regalo. Vi voglio fare un regalo, forse anche due, non lo so. Era Follow You, Follow Me. Ma siccome molti oggi mi hanno richiesto la musica di Phil Collins e dei Genesis, me ne regalo un'altra. Non ditelo a nessuno però, eh. Senti qua.

0: Vabbè, dai. I gusti sono gusti, Andrea.
1: Pier, i gusti sono gusti, però io preferisco il Genesis, quello con Peter Gabriel, scusami, ma secondo me non c'è paragone.
0: Vabbè, insomma, dai. Sentiamo la musica, dai, lasciamo stare un attimo i personaggi. Questo è un gran pezzo, Allora, c'è la Roby di Varese che ci deve dire qualcosa qua. Che è successo oggi? Sentiamo qua, sentiamo.
2: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come state? Spero bene. Io molto molto incazzata come una biscia. Allora, appena finito di litigare con un personaggio, già dalla faccia si vedeva che razza di personaggio era, perché era in giro con un cagnolino che, poverino, alzava le zampine perché l'asfalto è bollente. E infatti gliel'ho anche detto, non in maniera era molto molto delicata, gli ho detto che era meglio che andava in giro lui senza le scarpe, a piedi nudi, che così almeno sente quant'è bollente l'asfalto. Perciò niente, volevo solo dirvi questo, vi auguro una buona continuazione e ciao a tutti, un bacio dalla Roby di Varese.
0: Sai quante volte l'abbiamo fatto questo discorso? Poi oggi abbiamo parlato anche della castrazione chimica che fanno i cani, perciò oggi siamo tutti un po' così, Va bene, grazie Roby per avercelo detto. Tanto non capiscono nulla.
3: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, senza pretese, senza niente, se riesci a passare un bel pezzo di Drupi, qualsiasi pezzo, ha fatto sempre delle belle canzoni. Vedi tu se riesci, senza impegno. Grazie.

0: dammi un sorriso, regalatelo un sorriso. Una volta ogni tanto fa bene.
1: La storia lì della castrazione, guarda, no, non riesco proprio a digerirla. Ma rimaniamo il tema di musica. Oh cazzo, ma una volta c'era gente che faceva musica. Che cazzo è andato storto?
0: Tutto! Tutto, tutto!
1: Sì. Forse quelli che ci sono adesso a Sanremo, quelli che cantano giorno d'oggi, sono castrati.

0: Grande Truppi, grande, grande, grande. Grazie Vincenzo. Regalami un sorriso.
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea, 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimarla. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia. Le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi, l'asilo ha chiuso in via precauzionale, ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bimba di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La bambina si trovava nella casa dei nonni insieme ai fratellini, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, ha detto la nipote di Fakir. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia, l'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo, ad affermarlo Paolo Maldini, il nuovo direttore tecnico della nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio Serie A. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ma buon pomeriggio Pier, non so se faccio in tempo e mi rendo conto e ti chiedo scusa già da subito, ma se posso vorrei intanto fare i miei complimenti alla Roby di Varese, perché ho sentito quello che ha fatto, brava, e poi dedicare a lei e a tutti Cat People di David Bowie, Roar. A presto, da Giulia, ciao.

0: Allora Giulia, siccome prima abbiamo messo Regalami un sorriso di Drupi, c'è Emiliano che dice magari Giulia potrebbe regalarmi un sorriso. Non lo può fare, te lo dico io, perché le mancano i denti davanti, perché verrebbe male. Hai capito? No, non c'hai i denti davanti, proprio le mancano 8 denti davanti, sopra e sotto, perciò quando ride sembra quello dei Muppets. Non può farlo, non può farlo. Te lo dico io per lei, vero? Cos'è che mi dici? Se Giulia fa un altro messaggio vocale, arrivo a casa impennando. Sei col motorino? Sei col motorino? Va bene, dai, grazie per Cat People di David Bowie. Grazie Giulia, grazie alla Roby. Grazie a tutti, vi voglio ricordare che io fra 5 minuti me ne vado anche, cioè non è che sto qua fino a domani mattina. Io ringrazio tutti voi che mandate sempre i messaggi, però qua io me ne dovrei anche andare, sono le 18 che stiamo qua, cosa facciamo?
1: Un Radio Rod 1 70-70-80, poi te lavori e noi veniamo a vederti e vediamo intanto.
0: Ah, ho capito, sì. Me ne devo andare, io c'ho l'ultimo disco, il penultimo, cos'è questo? Vabbè, io mi scuso sempre come faccio tutte le sere con gli ascoltatori che non riesco ad accontentare, perché... Va bene, vado, dai! Chi è che voleva? Non c'hai i denti davanti, né sopra né sotto, hai capito?

0: Che c'è, Gabriele? Non ho capito che c'è.
1: Sono Gabriele da Milano. C'è la canzone dello Zecchino d'Oro che dice: Gesù, fammi crescere i denti davanti. Prova a metterla, a vedere se funziona.
0: No, ma lei non se li vuole mettere. Non li ha, non li vuole mettere. Non ce li ha, dice che sta bene così. Mangia il pure tutti i giorni, tranquillo. Infatti ogni tanto fischia, la senti quando fai i vocali che fischia? Emiliano, mi dispiace averti dato questa brutta notizia, però è così. Vabbè. Eccola qua Giulia. Giulia, non smentirmi perché altrimenti mi fai fare la figura del pinguino.
2: Guarda che ti vengo a trovare, Ocio.
0: Hai capito? Io lo faccio per spoetizzare un po' gli ascoltatori, no? Cerca di capire, no? Ultimo disco. Aspetta che mi

Emiliano, guarda che io l'ho vista, non sto scherzando, la conosco molto bene, guarda, cioè, la voce è fantastica, ma lei, guarda che l'ho vista, mi credi? Guarda,

Va bene, dai. Salutiamo anche la Barbarella. Come no, è bellissima, ma chi te l'ha detto? L'ho vista io, l'ho conosciuta. Vero Giulia, ci siamo conosciuti. Ciao a tutti, come vai? Vado via io. Grazie a tutti, pomeriggio molto movimentato. Ci aggiorniamo domani alle 15, E se non sapete che fare, accendete la radio appena vi alzate la mattina alle 7. Io dalle 7 alle 9 sono qui per continuare le richieste pomeridiane. Grazie a tutti, buona serata, fate i buoni. Lasciate stare. Posso mangiarmi il calippo in pace? Ah, meno male, grazie, vi lascio con Diamante. Eccolo qua. Buona serata, un abbraccio agli uomini, una stretta di mano alle donne.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: successo.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusin, Attà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
3: Ma è un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, delle belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. E quindi siamo a lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni, alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani, che è la politica della nostra società, sono arrivati dei ragazzi con grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
2: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound. The New Cosmic Sound. Quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via?

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordoni. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh dagli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati come quelli di Vieri, Dragusi, Natà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
4: È un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, delle belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. E quindi siamo a lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni, alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati ragazzi giovani che è la politica della nostra società. Sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: A Radio 60 70 80

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Era l'estate del 1963, eravamo infatti verso la fine del mese di luglio e comandava la classifica un pezzo di Rita Pavone che ascolteremo tra qualche minuto, visto che era la numero uno, seguita da François Hardy con Quelli della mia età al secondo, da Nils Sedaka e I tuoi capricci al tre, ed Edoardo Vianello con Abbronzatissima, un altro dei tormentoni di quell'estate, alla posizione numero 4. Andiamo ad ascoltare subito la canzone regina, Cuore, Rita Pavone.

L'estate del 1963 è anche quella della pubblicazione di un disco che poi divenne un classico della musica italiana ad opera di Gino Paoli, scritta sulla spiaggia, su una spiaggia deserta in quelle di Capo d'Orlando, una canzone splendida. Voi avrete già immaginato di cosa stiamo parlando, e la posizione era la numero 10 a quel tempo, Sapore di sale.

0: Un'estate importante per il successo di Gino Paoli, ma anche difficile per la sua esistenza, perché infatti tentò il suicidio proprio mentre la sua canzone stava scalando le classifiche di vendita. Si chiude l'appuntamento con il 1963, come sempre ci lasciamo con una frase, questa volta molto breve, di Pam Brown, artista che troviamo molto spesso nelle nostre citazioni e che ci raccomanda: tratta bene la felicità, è soltanto in prestito. A tra poco.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta, hit parade.
2: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Sui nostri voli attraverso le decadi, negli anni 60, 70, 80, incrociamo artisti di grande spessore che hanno lasciato una traccia importante nella musica italiana con la loro carriera. Ed è il caso di due artisti che oggi andremo ad ascoltare, una solista e un gruppo. La solista la ascoltiamo immediatamente, non prima però di avere fatto un quadro di quello che accadeva in quel 1973, siamo nel cuore dell'estate, e che al primo posto aveva i Camaleonti, che ascolteremo tra qualche minuto, e al secondo posto c'era un'artista esplosiva che aveva già dato prova del suo valore già durante gli anni 60 e si riconfermava col nuovo cambio di decade nel 1973 con questo 45 giri che debuttò in Hit Parade addirittura già al terzo posto. Si tratta di Pazza Idea, Patti Pravo.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

quel momento occupava la piazza d'onore al numero 2, Patti Pravo con la sua canzone, e alla numero 3 ritrovavamo Gabriella Ferri con la sua canzone tra le più note, cioè Sempre, e al quarto Elton John di Crocodile Rock, seguito da Minuetto di Lia Martini alla posizione numero 5. Ma la canzone regina di quell'estate fu proprio Perché ti amo dei Camaleonti.

0: così, nel nostro grande libro che racconta la storia delle classifiche del passato, giriamo pagina e ci lasciamo alle spalle ancora una volta il 1973, e non prima di avervi lasciato una frase su cui riflettere, e questo è più che altro un augurio per chi ha qualcosa da dimenticare, un augurio che arriva da una poetessa americana, Pam Brown: ti auguro la felicità di lasciare andare il passato e trovare nuovi inizi. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: e ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Torniamo ad occuparci del 1983, qui su Radio 60-70-80. Siamo in quell'estate caldissima che aveva al primo posto un disco di Renato Zero dal titolo Spiagge. Quindi al secondo Robin Gibb con il suo singolo fortunatissimo Juliet, e quindi un altro super singolo, quello di Michael Jackson con Billie Jean, al terzo posto. Ma giù, più verso il fondo della nostra parade, c'era un artista che con il suo gruppo ha sfondato letteralmente con questa canzone, ha creato un nuovo stile e si chiama Boy George, accompagnava i suoi Culture Club, e la canzone, il successo di quell'estate, era Do You Really Wanna Hurt Me?
0: C'era una volta Hit Parade.

E mentre in quell'estate veniva celebrato il successo del Culture Club attraverso i video, attraverso le radio, insomma erano ovunque, un altro duo, questa volta di casa nostra, trovava il suo spazio e faceva centro con una canzone che poi divenne anche un tormentone continuo dal titolo Vamos a la Playa. E

0: Esatto.
1: Fu un'estate indimenticabile, quella del 1983, per i Righeira, un successo clamoroso con questo loro disco d'esordio, Vamos a la Playa. Noi ci separiamo solo per un po', perché torneremo tra un'ora circa con un nuovo incontro con un'altra decade delle pareti del passato, ma vi lascio insieme ad una frase che serve per dare un po' di meditazione a questi istanti di pausa, e dice: la felicità è in sostanza l'andare da qualche parte con tutto il cuore, in un'unica direzione, senza rammarico o riserva. Lo diceva William Sheldon, uno psicologo e numismatico statunitense. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordone. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionata all'adesione di Riyadh dagli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.